0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buona mattina a tutti e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio, con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene, che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMB 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: In diretta dallo studio 2 di CFMB 1280 va ora in onda il risveglio. Signori e signori, è qui con noi Silvio Orvieto.
2: Buongiorno, buongiorno, bentrovati in diretta in questa mattinata insieme al risveglio con Vittoria Zoffini, Ossean Brisbois Baudry, Ossean fino alle 18, io me ne vado via prima, cioè, ma diciamo, oggi è venerdì peraltro. Chiaramente in sostituzione dei nostri amatissimi Silvio Orvieto e Ivan Restelli, che tornano prestissimo, e quindi questa settimana, che però ormai si volge praticamente quasi al termine, non è vero? Siamo a venerdì 5 giugno, come vi siete svegliati questa mattina? Allora, stamattina, ancora prima che io arrivassi in radio, nelle altre radio si parlava di poca visibilità. Oggi in effetti è una giornata un po' diversa da quella di ieri, forse meno soleggiata. Ieri peraltro ci aspettavamo un'ondata di caldo, di quelle che ci avrebbero travolto. Allora, io mi sono abbronzata nonostante la crema solare, perché lo ricordiamo, i raggi UV oggi sono particolarmente alti, e anche ieri, quindi mi sono abbronzata, ma ieri poi non ha fatto così tanto caldo, ma adesso continuiamo a parlarne. Intanto un bel buongiorno principessa, ci sta bene.
3: Buongiorno principessa!
2: Ma soprattutto anche la nostra sigla. Allora, dicevo, ieri si è preso il sole, volente o nolente, 18 i gradi fuori dai nostri studi al momento. Dicevo, ieri doveva fare caldissimo, ha fatto caldo, però paradossalmente meglio dell'altro ieri. Siete d'accordo con me in questo senso? Spero di sì, se no fatecelo sapere al 514-790-0251, anche perché oggi è venerdì, quindi dalle 9 alle 10 potete contattarci al nostro mercatino, però dalle 9 alle 10, non prima, perché prima ci sono tutta un'altra serie di appuntamenti, di cose, anche perché ieri c'è stata la festa della Repubblica, e voi direte: ma Vittoria, la festa della Repubblica era il 2 giugno. Ma voi avete ragione, ma noi abbiamo festeggiato ieri. Infatti avrei dovuto chiedere al console generale d'Italia a Montreal, Enrico Pavone, ma come mai noi l'abbiamo festeggiata ieri? Comunque è stato un anniversario importante, 90 anni della Repubblica Italiana festeggiata qui a Montreal, 90 anni della Casa d'Italia, cioè la Casa d'Italia ha appena compiuto 90 anni e la Repubblica appunto 80 subito dopo. Poi c'è stato questo spettacolo bellissimo regalatoci appunto da Giacomo Lariccia e Antonio Gramentieri, Marco Cagliari e poi un violinista bravissimo che avremo poi con noi nei prossimi giorni. Si è mangiato Marco Santini, violinista, che ci ha fatto emozionare, ma dicevo, come dire, è stata anche un'occasione per io adesso stavo scherzando, l'ho buttata sul ridere, sul mangiare, però in effetti insomma abbiamo mangiato benissimo, cioè loro, gli altri, io no, ma per dire che è stata una bella festa. Poi ovviamente si sono alternati tantissimi politici e politiche, raccontando anche un po' la storia di questa grande comunità. Ecco perché poi assume un significato così particolare celebrare la Repubblica Italiana fuori dall'Italia, quindi bellissimi discorsi anche da parte della rappresentante della sindaca Ferrada, che ha fatto un discorso bellissimo. Peraltro era molto emozionata lei e fondamentalmente diceva: beh, ma noi l'italianità qui a Montreal ce l'abbiamo grazie a voi un po' ovunque, la vediamo praticamente in tutti gli angoli di questa città. L'ho trovata una cosa molto bella, è stata una celebrazione anche dell'orgoglio italiano. Qualcuno di quelli che hanno tenuto un discorso ieri hanno raccontato anche della difficoltà dei primi italiani, non solo nel venire qui e quindi nel grande sacrificio fatto negli anni, ma anche della difficoltà poi di integrarsi, quindi l'emarginazione, il razzismo e tante altre cose, e da tutto questo comunque sono riusciti a creare invece una comunità unita, coesa, prosperosa, ma che prospera, ecco, mettiamola così, e che ha fatto prosperare generazioni e generazioni, contribuendo in maniera come dire, molto importante a livello proprio di crescita anche della città di Montreal e del Quebec. E quindi è stata veramente un'emozione grandissima poter essere lì e festeggiare e celebrare tutto questo. Anche il discorso di Perry Mazzanti di Casa d'Italia è stato molto, molto bello. Poi è salita sul palco anche la nostra Giovanna Giordano, come sempre incredibile, e credo che anche per lei sia stato un periodo storico, diciamo, appunto tra i 90 anni di Casa d'Italia, questi 80 anni della Repubblica Italiana. C'era anche l'ambasciatore italiano. Credo che anche per Giovanna sia stata forse un'emozione un po' più grande di quelle che ci fa provare di solito, perché lei insomma è una grande padrona di casa, e ieri insomma poi ha detto due parole sul palco, l'ho trovata felicemente emozionata, ci ha anche rilasciato una bellissima intervista, poi magari la ascolteremo, e quindi è stato veramente stupendo. E poi appunto la musica meravigliosa, Marco Cagliari come sempre si fa riconoscere, ma vogliamo dirlo, cioè Giacomo La Riccia e Giacomo Gramentieri, scusatemi, Giacomo La Riccia e Antonio Gramentieri, fantastici, stupendi. È arrivato Marco Cagliari e in qualche modo come dire, è stato anche il motivo anche per cui poi è stato invitato anche sul palco il violinista, non so, il grande aggregatore, mettiamola così, passatemi il termine. Anzi, vi ricordo di seguirci anche sui nostri social CFMB 1280, perché lì abbiamo condiviso tanto della musica, dei pezzi che sono usciti in questi giorni. Ce n'è uno anche di Marco Cagliari che trovate sul suo canale YouTube con il progetto Molotov Mon Amour, c'è il progetto di Don Antonio con Gozzano che poi ascolteremo. Anzi, ringrazio già Alexis Leblanc per essersi occupato delle varie canzoni e di molte che ascolteremo oggi. Quindi capite che di carne a fuoco c'è tantissima. Oggi parlerò così, ragazzi, è andata così, mi prendete così fino alle 10 più o meno, non so se mi riprendo. Io direi di iniziare con una canzone che secondo me, se vi state svegliando adesso, è perfetta, soprattutto se state cercando una bella vibe, qualcosa che vi faccia sentire bene, vi faccia vi dia il buon umore, l'energia che magari vi manca. Noi la troviamo dalla musica, la cerchiamo nel mondo, ma la troviamo qui in Semplice di Gianni Togni.

0: Silvio, trasmettiamo ora tutto il meteo minuto per minuto.
1: Aspetta, faccio il numero 514. Aspetta che chiamo Silvio, vediamo se ci risponde per fare il meteo. Vabbè, dai, oggi lo faccio io. 29 gradi fuori dai nostri studi, oggi giornata abbastanza coperta, attenzione perché nel pomeriggio potrebbero aumentare i venti. Non forti come settimana scorsa, però comunque aumenterà a 20 km orari. La massima prevista per oggi è di 29 gradi con un indice di umidità del 31. Stanotte invece la minima è prevista a 21 gradi. Sabato 6 giugno sarà una giornata nuvolosa, attenzione perché domani pioverà già a partire dal mattino, addirittura rischio temporali nel pomeriggio, venti che poi aumenteranno con raffiche fino a 40 km orari a partire dal mattino di domani. Per sabato la massima prevista sarà di 24 gradi, 29 il tasso di umidità. Minima invece per la serata di sabato di 16 gradi. Caspita, una bella differenza. Passiamo da 30 a 16 in un batter d'occhio. Domenica 7 giugno, giornata piovosa con una massima di 22 gradi, una minima di 13, quindi continua ad abbassarsi. Quindi se avete sofferto e patito il caldo di questi giorni, non temete perché poi appunto la temperatura si abbasserà, come abbiamo visto. Lunedì 8 giugno saremo ancora insieme in diretta al risveglio con una splendida giornata soleggiata con una massima di 26 gradi, una minima di 15 gradi e insomma dovremo cavarcela anche martedì con ancora si torna a 30 gradi e una giornata di pieno sole. Voi restate con noi, fra poco l'appuntamento con la rassegna stampa. Intanto vi posso dire che la luna si trova nella fase gibbosa calante.

0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
1: Bentrovati all'appuntamento con i titoli di questo 5 giugno. Iniziamo con il Medio Oriente. Netanyahu non fa votare la tregua con il Libano. Hezbollah si oppone, l'intesa non c'è, nuovi raid. Almeno 12 le vittime per gli attacchi vicino Tiro, registrati anche 12 feriti. Spostiamoci adesso in Canada. Ottawa lancia il piano nazionale sull'intelligenza artificiale. Il primo ministro Mark Carney ha presentato la nuova strategia nazionale sull'AI, che prevede un investimento di 2,3 miliardi di dollari nei prossimi 5 anni. L'obiettivo è far salire la quota di imprese che usano l'AI dal 12% al 60% e creare un supercomputer pubblico per proteggere i dati in terra canadese e formare 1 milione di studenti, stimando la creazione dunque di 250.000 posti di lavoro entro il 2031. Forti le critiche però dalle opposizioni. I democratici temono massicci licenziamenti, mentre i conservatori chiedono come il governo intenda proteggere i cittadini dalle derive tecnologiche e garantire l'enorme fornitura energetica necessaria. Successo in Quebec contro il revenge porn e la pornografia appunto sull'intelligenza artificiale. A un anno dall'introduzione, il Ministero della Giustizia del Quebec traccia un bilancio positivo del nuovo meccanismo d'urgenza contro la condivisione di foto intime senza consenso. Il processo semplificato e

emette più di un'ordinanza di distruzione a settimana e copre anche i falsi nudi generati dalle AI. Se vi ricordate, c'è stato un momento in cui purtroppo c'è un AI che può addirittura spogliare chiunque. Anche se non avete la foto, lui la ricrea. Questa cosa ovviamente è terribile. Per chi viola i provvedimenti sono previste multe fino a $5,000 al giorno per singoli per i singoli e 10 volte tanto per i siti web. Cioè, quindi per i privati sono previsti fino a $5,000 al giorno, come ammenda invece 10 volte tanto per i siti web. Il problema resta però ovviamente drammatico. Secondo i dati nazionali, il 17% dei giovani tra i 15 e i 24 anni si imbatte mensilmente in immagini intime diffuse senza consenso. Sempre in Quebec c'è lo scontro sul divieto degli energy drink agli under 60. Il governo provinciale, guidato da Christine Fréchette, depositerà oggi una legge per vietare la vendita di bevande energetiche ai minorenni. Il provvedimento nasce per evitare tragedie come quella del 15enne Zachary Myron, morto nel 2024 per l'interazione fatale tra una lattina e un farmaco per la DHD. Tutte le opposizioni sono favorevoli, tranne i conservatori provinciali, che accusano il governo di populismo elettorale paragonando l'interazione dei farmaci con la caffeina a quella comune con il pompelmo. Ovviamente, insomma, è un'esagerazione. Intanto parliamo di mondiali. FIFA, a una settimana dal calcio d'inizio dei mondiali 2026, nessuna delle 13 partite ospitate in Canada tra Toronto e Vancouver registra ancora il tutto esaurito. Sotto accusa la strategia di marketing della FIFA e il prezzo esorbitante dei biglietti, che partono dai 500 ai $600 per i posti più economici fino a superare i $3,000. Molti tifosi rinunceranno dunque allo stadio per guardare i match in televisione dai maxi schermo gratuiti nei vari bar e quant'altro. Quindi, insomma, oggi si discute anche di questo. L'appuntamento con le notizie arriva alle 7 con il primo GR dall'Italia, poi si continua con l'approfondimento con le notizie attraverso la rassegna stampa alle 7:30.

Vorrei incontrarti fra 100 anni. Tu pensa al mondo fra 100 anni. Ritroverò i tuoi occhi neri tra milioni di occhi neri. Saranno belli più di ieri.

Trovate l'appuntamento con La Storia ci insegna. Oggi è il 156esimo giorno dell'anno e siamo alla 23esima settimana. Iniziamo dal 1224. Con decreto dell'imperatore Federico II di Svevia viene fondata l'Università di Napoli. Lo studium dovrà formare la classe dirigente del regno e i propri sudditi, evitando costosi viaggi all'estero. È considerata la prima università laica d'Europa. Un gioiello, vogliamo dirlo? Diciamolo. 1841, nella cappella dell'arcivescovado di Torino, il 25enne Giovanni Melchiorre Bosco viene ordinato sacerdote. È l'inizio di una lunga missione che lo porterà a essere proclamato santo nel 1934. E sempre oggi, 5 giugno, però del 1849, dopo 189 anni di monarchia assoluta, la Danimarca diventa una monarchia costituzionale organizzata come costituzione, come democrazia parlamentare. La nuova costituzione che istituisce un parlamento bicamerale è stata firmata proprio lo stesso giorno da re Federico VII. 1914. Rigettate le varie istanze, tra cui quella della non competenza territoriale, nel secondo giorno di processo il Tribunale di Firenze emette la sentenza per il furto della Gioconda dal Museo Parigino del Louvre. Vincenzo Perugia, lo dico così perché ha 2G, ve lo voglio dire, non è solo perché sono di Roma, che come dice Ivan, allora Perugia con una G, sì, avete ragione se si intende la città, ma in questo caso è Perugia con 2G ed è un cognome. Dicevamo, Vincenzo Perugia, che 2 anni prima aveva rubato il prezioso dipinto, la Gioconda, viene condannato a 1 anno e 15 giorni di reclusione. Ieri anche ne parlavamo, perché lui aveva un intento quasi, insomma, capito, patriottico. Lui voleva portare la Gioconda in Italia, ecco perché non ha preso altri anni. 79 anni fa, nel 1947, dall'Università statunitense di Harvard, il segretario di Stato George Marshall annuncia la necessità di mettere in campo un piano di ingenti aiuti per ricostruire l'Europa distrutta della Seconda Guerra Mondiale. Succedeva 79 anni fa. 1962, con la data di copertina del 15 agosto, entra in commercio il 15esimo numero dell'albo a fumetti Amazing Fantasy, che segna il debutto di Spider-Man, ideato da Stan Lee. È la storia del ragazzo Peter Parker, del suo incontro con un ragno radioattivo e della morte di suo zio. La serie di eventi che lo trasforma nell'uomo ragno. 1967. L'esercito di Israele avvia l'offensiva contro i paesi arabi e in particolare contro l'Egitto, in quella che prenderà il nome di Guerra di 6 giorni. Alle 7.45 l'aviazione israeliana attacca a sorpresa quella egiziana, distruggendone la metà del parco velivoli ancora a terra, poi altri fino a un totale di 451 aerei, compresi quelli siriani e giordani. Succedeva 59 anni fa. 58 anni fa, cosa succedeva nel 1968, in quel 5 giugno? Durante festeggiamenti per la vittoria alle primarie residenziali in California, un uomo spara al senatore statunitense Robert Kennedy, colpendolo alla testa nelle cucine dell'Ambassador Hotel di Los Angeles. L'attentatore è Siran Bishara Siran. 1975, l'Egitto riapre il canale di Suez alla navigazione internazionale, chiuso 8 anni prima per la guerra con Israele. 1975, si apre il referendum britannico sulla partecipazione del Regno Unito al mercato comune europeo. Il quesito, poi approvato dagli elettori, è: il governo ha reso noti i risultati della rinegoziazione nei termini di adesione del Regno Unito alla comunità europea. E il quesito era: pensi che il Regno Unito dovrebbe restare nel mercato comune? Succedeva 51 anni fa, proprio appunto gli elettori approvarono. 1977 si tennero i cerimoniali di festeggiamento per la nascita della Repubblica Italiana, che da quell'anno sono stati poi spostati alla prima domenica del mese. 1979, risultati definitivi per le elezioni politiche. Alla Camera 262 seggi per la Democrazia Cristiana, 201 al Partito Comunista, 62 al Partito Socialista, 30 al Movimento Sociale. Maggioranza alla DC anche al Senato, 138 seggi con 109 del PC. Succedeva 47 anni fa.
1984, Time After Time, della cantante newyorkese Cyndi Lauper. Lo so che se siete anglofoni lo direte Cyndi in un altro modo, la nostra fantastica, meravigliosa Cyndi Lauper. Lo dirò in italiano, va bene? Raggiunge il primo posto della classifica dei singoli più venduti di Billboard. Registrato nel giugno dello scorso anno, il brano è stato pubblicato come 45 giri, il 27 gennaio precedente, come secondo estratto dell'album She's So Unusual, dopo il successo di The Girls Just Wanna Have Fun. Canzone iconica, ovviamente, non ha tempo, è passata da generazione in generazione, ovviamente iconica. 1984, lo statunitense Ronald Kay ottiene il brevetto per il tappo di sicurezza per i medicinali. Sapete quelli che bisogna stringere ai lati per far sì che si apra, che non venga aperto da mani inesperte o da bimbi, per esempio. Grazie alle particolari manovre richieste per l'apertura è considerato a prova di bambino. Qua però devo dire, sono un po' diversi questi tappi, cioè ci sono, ma per esempio quelli delle medicine non hanno lo stesso concetto. Bisogna far coincidere il simbolino del triangolo, se no non si aprono. 1991, il leader sovietico Michael Gorbaciov a Oslo tiene il lungamente rinviato discorso di accettazione del premio Nobel per la pace assegnatogli per il suo ruolo di primo piano nel processo di pace che oggi caratterizza parti importanti della comunità internazionale. 1993, si sposa la cantante statunitense Mariah Carey. Sì, ho detto anche qui Carey, va bene? Sposa il capo dell'etichetta discografica Sony Music, Tommy Mottola. Secondo alcune indiscrezioni, il matrimonio è costato circa $500,000. 1999, a Madonna di Campiglio, il ciclista Marco Pantani fermato al Giro d'Italia per elevato livello di ematocrito. Primo in classifica con oltre 5 minuti di vantaggio, viene sospeso per 15 giorni alla penultima tappa, un provvedimento che di fatto lo esclude dalla gara. Poi abbiamo Los Angeles, andiamo a Los Angeles perché nel 2004 muore Ronald Reagan. Nato nel 1911, come attore interpretò oltre 50 film, entrò in politica a 43 anni e fu governatore della California. Dal 1981 fu presidente degli Stati Uniti per 2 mandati, aveva 93 anni, da 10 era malato di Alzheimer. 2005, doppio referendum in Svizzera. Si vota sull'unione delle coppie omosessuali e sull'adesione agli accordi di Schengen. Partecipa al voto il 56% degli aventi diritto ed entrambi i quesiti vengono approvati rispettivamente con il 58% e il 54,6% di voti favorevoli. Succedeva 21 anni fa. 2005, il tennista Rafael Nadal vince gli Open di Francia. La vittoria alla prima partecipazione al torneo di Roland Garros era riuscita in passato solo allo svedese Willander nel 1982. 2007 invece il Parlamento austriaco approva l'abbassamento dell'età minima per il voto a 16 anni. Saranno circa 180.000 i ragazzi tra i 16 e i 17 chiamati alle urne per la prima volta nella successiva tornata elettorale. 2011 si torna quindi sulla terra rossa di Roland Garros, ennesima sfida tra gli eterni rivali del tennis, Roger Federer e Rafael Nadal, che vince gli Open di Francia. Proverbio del giorno, ce l'abbiamo il proverbio? Adesso glielo chiediamo a Ivan se ce lo manda express, mettiamola così. Non ci dà troppa soddisfazione oggi quello che mi ha lasciato Ivan, però devo essere sincera, o forse va bene, glielo perdoniamo. Giugno ventoso, raccolto generoso.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
2: Giornale Radio, notizie a cura di ADN Kronos.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. La guerra in Ucraina tra spiragli di negoziati e fuoco continuo, un raid russo nella regione di Kiev ha causato 4 morti mentre un drone marino è esploso nel porto di Costanza in Romania, attesa per la risposta del Cremlino alla lettera di Zelensky che ha chiesto a Putin un incontro diretto. Il servizio è di Alessio Galea.
4: I canali del dialogo provano a riaprirsi sotto il fuoco incessante dei raid. È salito a 4 morti il bilancio dell'attacco russo con droni che ha colpito un'azienda del settore alimentare nella regione di Kiev. Un altro morto e 3 feriti in un'esplosione nella più grande azienda postale privata ucraina, Nova Post, mentre la difesa russa ha riferito di aver intercettato e abbattuto nella notte oltre 100 droni ucraini. Intanto nuove tensioni si riaccendono sul fianco est della NATO. Un drone marino è esploso nel porto rumeno di Costanza, dove poco dopo è stata udita una forte esplosione. Non ci sono feriti, fa sapere Bucarest. Gli attacchi incrociati sullo sfondo dell'offerta dei colloqui di pace di Zelensky. In una lettera aperta a Putin, il presidente ucraino ha proposto un faccia a faccia per porre fine alla guerra e un cessate il fuoco totale per la durata dei negoziati. Venga a Mosca quando vuole, la risposta a stretto giro del Cremlino. Ci sarebbe anche un primo commento di Putin in cui si dice pronto a una soluzione pacifica. La proposta ottiene il placet della Casa Bianca. Sarebbe fantastico se si incontrassero.
3: Ora in Medio Oriente non regge il cessate il fuoco in Libano, concordato tra Israele e il governo di Beirut, ma osteggiato da Hezbollah. Nella notte nuovi bombardamenti e vittime. Stallo anche nei negoziati tra USA e Iran per porre fine al conflitto. Frena Teheran sulla proposta di accordo di Donald Trump, più restrittiva rispetto alla precedente. Sentiamo Davide Camera.
5: La tregua condizionata in Libano è già finita prima di cominciare. A sancirne la fine, con le parole l'accordo non c'è, Benjamin Netanyahu, che dopo il no di Hezbollah all'intesa fra Israele e governo di Beirut con la mediazione americana, decide di non sottoporre il cessate il fuoco all'approvazione dei suoi ministri. I bombardamenti nel sud non si sono mai fermati. Almeno 7 persone uccise nella città meridionale di Tiro nei raid israeliani condotti nella notte, uno nei pressi di un ospedale. Nella regione di Nabatea almeno altri 4 morti e 2 feriti. Tutto questo all'indomani del nuovo attacco a colpi di mortaio contro la missione UNIFIL con la morte di un militare serbo e 2 feriti. Intanto il movimento sciita ha rivendicato attacchi contro truppe e mezzi dell'esercito ebraico in diverse località di confine. Sul fronte di Teheran le parole di Trump, che cerca di spingere verso un'intesa, trovano il gelo iraniano sponda a Khamenei sulla proposta più restrittiva all'esame dei mediatori, una bozza che un consigliere della guida suprema definisce ambigua e che necessita di chiarimenti. E la tensione resta alta nel porto di Al-Fahl in Oman, interrotte le operazioni di carico di petrolio greggio dopo un'esplosione avvenuta vicino alle banchine di attracco, probabilmente causata da un attacco di droni.
3: PIL in crescita dello 0,7% sia quest'anno che il prossimo, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025. È la stima elaborata dall'Istat nelle prospettive per l'economia italiana. L'aumento sarebbe sostenuto interamente dalla domanda interna. Per quanto riguarda l'occupazione, atteso nel 2026 un rallentamento della dinamica di crescita, più 0,7% dopo il più 1,3% del 2025, giù ancora la disoccupazione. In forte risalita invece l'inflazione a causa dell'aumento dei prezzi delle materie prime. Il dato si attesterebbe al 2,9% quest'anno per poi ripiegare al 2% nel 2027 e le tensioni legate ai conflitti in Medio Oriente si fanno sentire anche sui consumi delle famiglie previsti in frenata. Il rogo di Crans-Montana, nel quale la notte di Capodanno sono morte 41 persone, quasi tutte giovanissime, tra le vittime anche 6 ragazzi italiani. 5 mesi dopo i coniugi Moretti, titolari del locale Le Constellation, sono stati nuovamente convocati a Sion. Per loro interrogatorio in contraddittorio in cui intervengono gli inquirenti e gli avvocati delle parti civili. Vogliamo collaborare con la giustizia, siamo sempre stati massacrati. Su di noi sono state dette tante falsità, la dichiarazione spontanea resa da Jessica Moretti. Nei giorni in cui si celebra l'80° anniversario della Repubblica, l'Arma dei Carabinieri compie 212 anni. Ha svolto un prezioso ruolo sin dalla transizione che ha portato al consolidamento delle istituzioni repubblicane, assolvendo alla missione di garanzia della cornice di sicurezza. Lo scrive il presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio inviato al comandante generale Salvatore Luongo. Il capo dello Stato ha poi sottolineato la presenza di rilievo dell'Arma nelle missioni di pace, nelle crisi geopolitiche e nei conflitti. Tennis in chiusura, il derby azzurro tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi vale un posto nella finale del Roland Garros. Ad attendere uno dei due italiani, Mensik o Zverev, in campo nel pomeriggio nell'altra semifinale del torneo parigino. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
6: Comunque vada, il Roland Garros avrà un finalista italiano. Non sarà naturalmente Jannik Sinner, strafavorito prima dell'inizio del torneo parigino, ma eliminato al secondo turno dopo 30 vittorie di fila. E allora eccola l'occasione della vita per Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, i primi due azzurri in una semifinale di un grande slam. Percorso netto quello del romano, sempre più vicino alle prime posizioni del ranking.
7: Mi sono sempre sentito a livello dei più forti, ho tante lacune, soprattutto tecniche, però adesso mi sento ancora più vicino e posso lavorare per avvicinarmi sempre di più.
6: In fiducia anche il collega sanremese dopo l'infortunio al ginocchio, nonostante le 19 ore spese in campo a Parigi, circa 6 in più di Cobolli.
8: Ovviamente c'è un po' di stanchezza, quindi sicuramente magari il primo match era un pochettino più brillante, però sto ritrovando fiducia e mi mancava giocare, quindi più gioco più mi sento meglio.
6: I due si sfideranno non prima delle 19, poi il responso che metterà il secondo finalista. Il primo uscirà dall'altra semifinale tra Mensik e Zverev, in campo dalle 14:30.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
9: Quotazione indicativa del dollaro. Scusatemi, ce la facciamo questa mattina? Secondo voi? Secondo me ce la facciamo. Voi abbiate pazienza perché è venerdì e ieri ho fatto, come dire, c'è stato questo grande evento del 2 giugno e adesso mi riprendo. Quindi abbiate pazienza. Dicevo, quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,61, il dollaro americano è scambiato a 1,38.
10: Previsioni del tempo.
9: 29 gradi fuori dai nostri studi, oggi alternanza di sole e nuvole nel pomeriggio, aumentano, si alza il vento fondamentalmente, la massima di oggi è di 29 gradi, indice di umidità 31, ce la facciamo oggi? Aspetta che chiamo Silvio, ci facciamo dare il meteo da lui. Prevalentemente nuvolosa la serata di oggi con una minima di 21 gradi. Sabato 6 giugno, giornata nuvolosa, pioggia a partire dal mattino, rischio temporali nel pomeriggio, venti che aumentano e con raffica addirittura di 40 km al mattino. Massima prevista per sabato 6 giugno di 24 gradi, mentre invece la minima di 16. Domenica, giornata di pioggia con una massima che scende a 22 e una minima a 13. Lunedì 8 giugno, giornata soleggiata con una massima di 26 e una minima di 15. CFMB. Ossia Ambris Buavodri, Vittoria Zorfini con voi fino alle 10. Mi raccomando, preparate carta e penna perché poi dalle 9 alle 10 c'è l'appuntamento con il mercatino. 514-790-0251, però non chiamateci adesso, mi raccomando che adesso siamo un po' impegnati. Fra poco l'appuntamento con le stelle alle 7:20, rassegna e stampa 7:30, noi iniziamo recuperando questo iconico duo che è stato iconico per questa canzone, però abbastanza da restare nella memoria. Mai come ieri, Mario Venuti, Carmen Consoli.

0: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Peperoni rossi, gialli o arancioni, $1.49 la libra. Salsiccia italiana casalinga, dolce o piccante, $5.99 la libra. Parmigiano reggiano, $17.19 la libra. Passata la rosina, 680 ml, $1.99.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Mango 3,5 kg, $9.99. Petto di pollo dissossato, $7.99 la libra. Mozzarella Galbani, 2 per $5. Brio, 12 da 355 ml, $14.99.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bellon.

Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dall'Idéaliste La Fresnaye, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. L'Idéaliste La Fresnaye vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brossard e Montréal-Ovest. Scoprite di più su l'idéalistelafresnaye.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.

0: all'amore, ai matrimoni, alla vita di coppia, alle emozioni che restano nel cuore per sempre.
1: Legati per la vita. Che...
0: Conoscete una coppia che si sposa? Volete fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251 oppure mandatemi un'email a sonia@cfmbradio.com con il loro nome, cognome e il giorno del matrimonio e farò gli auguri da parte vostra in diretta. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.
1: Sarà io e te a così, sarà sempre così.
2: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
3: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
2: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
3: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me, vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
2: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
3: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
2: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.

Bentrovati all'appuntamento con l'oroscopo. Tanti auguri ai nati oggi da parte di tutta CFM Video 1880. Ariete, cambio di passo netto. Luna in sestile e sole favorevole vi rimettono in circolo contatti, idee pratiche e voglia di chiudere la settimana senza trascinarvi dietro mezzo ufficio. Nel lavoro potete recuperare un confronto, ottenere una risposta, sistemare una trattativa rimasta sospesa. Toro. Mattinata da gestire con pazienza. Luna difficile porta nervosismo, ritardi e qualche risposta poco utile. Mercurio favorevole vi aiuta a rimettere ordine in mail, conti, accordi, ma serve sangue freddo. Nel lavoro non fatevi trascinare in discussioni sterili. Marte nel segno vi dà resistenza, però anche testardaggine. Gemelli. Aria più favorevole. Luna dalla vostra e sole nel segno portano contatti rapidi, inviti, notizie e possibilità di chiudere bene la settimana. Nel lavoro potete ottenere una risposta, recuperare un accordo e sistemare una trattativa. In coppia torna più complicità, purché non usiate l'ironia come pinzetta chirurgica. Cancro. Mercurio nel segno favorisce mail, pratiche, telefonate e decisioni da prendere con calma. Venere nel segno vi rende più convincenti nei rapporti, ma anche più esigenti. Nel lavoro chiudete il necessario e rimandate il superfluo. Soldi da gestire senza acquisti consolatori. In amore funzionano presenza e gesti semplici. Leone. La luna in opposizione porta rapporti più delicati. Colleghe, clienti, partner e familiari possono chiedere più attenzione del previsto. Sole favorevole vi aiuta a restare brillanti e convincenti, ma Marte in quadratura rende facili scatti e risposte troppo dure. Nel lavoro trattate, non comandate. Vergine. Il cielo è meno brillante ma resta gestibile. Il sole in quadratura può portare stanchezza, confusione nei programmi e qualche fastidio con capi e colleghe. Mercurio favorevole vi salva nei dettagli. Parole giuste, documenti in ordine, risposte più lucide. Nel lavoro chiudete il necessario senza aprire 10 nuovi fronti. Bilancia. Si cambia passo. La luna amica e il sole favorevole rimettono in moto contatti, inviti, collaborazioni e possibilità di chiudere bene la settimana. Nel lavoro potete ottenere una risposta, fissare un incontro, sbloccare una trattativa. Mercurio contro consiglia attenzione a mail, firme, orari e comunicazioni familiari. Scorpione, giornata più irritabile. La luna contro e Marte in opposizione portano nervosismo, richieste scomode, ritardi e persone che vi toccano i nervi con precisione chirurgica. Mercurio favorevole vi aiuta a non perdere il filo su mail, conti e accordi. Nel lavoro controllate tutto prima di rispondere. Sagittario. La luna amica rimette movimento e buon umore con contatti utili, notizie rapide e una voglia più sana di uscire dal solito giro. Saturno favorevole vi dà tenuta, anche se il sole in opposizione continua a creare pressioni da gestire. Lavoro vivace, spostamenti favoriti, amore più sciolto. Capricorno. Giornata meno esposta, utile per conti, spese, routine e piccole decisioni economiche. Saturno in quadratura pesa su casa, famiglia o responsabilità. Ma Marte, dalla vostra, vi aiuta a non mollare il passo. Amore ancora nervoso per Venere in opposizione. Meno aspettative scenografiche, più fatti verificabili. Acquario. La luna nel segno vi rimette al centro, con più presenza e una bella capacità di farvi ascoltare. Sole dalla vostra aiuta a lavoro, contatti e iniziative. Saturno amico vi dà concretezza, anche quando vorreste cambiare tutto in 3 minuti. Marte in quadratura disturba casa e fisico, energia buona, ma nervi scoperti. Pesci. Giornata meno brillante ma utile per stare sul concreto e non disperdere energie. Sole in quadratura porta stanchezza, disordine e qualche noia familiare. Mercurio favorevole vi salva nei messaggi e nelle trattative. In amore, Venere amica tiene viva l'intesa, ma il fisico chiede misura.

0: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.
1: Bonanza Lali.
2: Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza alla Lumière, questa settimana vi propone in gran speciale
3: cavolfiori 1,99, ananas 1,99, pomodori a grappolo 1,99 la libra, costine di maiale intere confezione famiglia 2,99 la libra, bistecca di controfiletto confezione famiglia 9,99 la libra.
2: Bonanza alla Lumière, 6852 Jean Panonest, dove fare la spesa è sempre un piacere.
4: La signora Maria, del fiorista Linda e il suo socio Vince hanno per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta al nuovo indirizzo 8759 Pascal Gagnon, con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto da lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777. Per celebrare la bella stagione, Chaussure Larry ha preparato tante promozioni in negozio. Scarpe comode o eleganti, borse, pantofole, sandali o ciabatte. Da Chaussure Larry si troverà tutto quello che serve per la primavera. Andate a trovare Chaussure Larry al 3090 Legendre Est nel quartiere di Saint-Michel. Chaussure Larry, le scarpe che fanno per voi. Aperto da lunedì al sabato.
5: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
6: Rib steak AAA $22.67 la libra. Bacon, pancetta, sano 375 grammi $2.99. Torte Dois $8.99.
5: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Langelier.

0: Rassegna stampa. Prime pagine.
1: Bentrovati alla rassegna stampa di oggi, 5 giugno. Iniziamo dal Globe and Mail. Si parla del piano federale per l'intelligenza artificiale, stanziati miliardi per finanziare le start-up e per includere l'AI anche nel lavoro. La strategia per rafforzare il settore nazionale attira però critiche per la mancanza di dettagli sulla sicurezza e sulla tutela dei posti di lavoro. Il primo ministro Mulcahy ha annunciato giovedì a Toronto la strategia del governo federale sull'intelligenza artificiale, lungamente rimandata. Il piano prevede una nuova spesa di oltre 2,3 miliardi di dollari per incrementare l'adozione dell'AI da parte delle imprese, fornire formazione gratuita sull'alfabetizzazione digitale ai canadesi e potenziare le opzioni di finanziamento per le start-up. Il governo ha dichiarato che inietterà 500 milioni di dollari nelle agenzie di sviluppo regionale per aiutare le imprese ad adottare l'AI e creerà un fondo da 500 milioni di dollari per sostenere le start-up più promettenti del paese e aggiungerà 700 milioni a un programma che sovvenziona i costi di calcolo per le aziende che creano e gestiscono modelli di intelligenza artificiale. Tuttavia, gli esperti hanno criticato il piano per la mancanza di dettagli e per aver tralasciato elementi cruciali per la crescita dell'industria canadese in questo settore, come la riforma della proprietà intellettuale, per esempio. La strategia non ha fornito ulteriori dettagli sulla legislazione per prevenire i danni dell'AI, mentre i sindacati l'hanno criticata invece per non aver implementato misure a tutela dei lavoratori, i cui impieghi potrebbero essere minacciati dall'automazione. Adesso qui non è citato, ma probabilmente sarà citato nelle pagine interne. In realtà c'è anche un grande costo a livello energetico e quindi bisognerebbe anche capire come, ma questo lo sto aggiungendo io, immagino sia scritto nelle pagine interne del Globe and Mail, bisognerebbe anche capire come conciliare tutto questo anche con l'ambiente, anche con la sussistenza eventualmente dei vari server. Nell'articolo di spalla invece Ottawa rinvia la legge per snellire le valutazioni ambientali. Il governo federale sta posticipando la legislazione che avrebbe introdotto radicali cambiamenti alle valutazioni ambientali a seguito di un diffuso contraccolpo da parte dei gruppi ambientalisti per la tutela della natura. In un comunicato stampa diffuso giovedì, Dominique LeBlanc, ministro per il commercio interno e l'economia unica canadese, e il ministero dei trasporti Stephen McKinnon hanno dichiarato che estenderanno le consultazioni prima di presentare il disegno di legge. Il governo vuole snellire il processo di approvazione per i progetti industriali e velocizzare il processo decisionale, consentendo alle aziende di superare più rapidamente gli ostacoli normativi volti però a proteggere l'ambiente. I cambiamenti pianificati fanno parte di un pacchetto di nuove misure volte a stimolare la crescita economica, un pilastro chiave degli sforzi del governo per sostenere l'economia canadese in risposta alla guerra commerciale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Le consultazioni poi proseguiranno da ora fino al 22 luglio, ciò significa che la nuova legislazione non potrà essere presentata prima della sessione parlamentare autunnale. Nel taglio medio del Globe and Mail si parla di Manitoba che chiude la causa sulla pratica di isolamento dei detenuti minorenni. Il governo del Manitoba ha accettato di pagare 129 milioni di dollari per risolvere una storica class action contro la pratica provinciale di collocare i minori detenuti in celle di isolamento. Il giudice Theodore Bock della Court of King's Bench ha approvato l'accordo verbalmente in un'aula di tribunale di Winnipeg giovedì. E quindi, insomma, l'accordo di giovedì segna la fine di un processo legale durato più di 7 anni ed è l'ultimo di una serie di procedimenti giudiziari che hanno contestato con successo l'uso dell'isolamento in Canada. Cronaca interna: come un allarme sanitario ha aggravato la crisi delle cure dentistiche nei territori del Nord-Ovest. Joshua Olitukoak si trovava a casa in un piccolo villaggio sulle rive del mare quando ha ricevuto una telefonata inquietante da un funzionario della sanità pubblica, e poi all'interno c'è il racconto. Nei territori del Nord-West non vi sono dentisti residenti al di fuori dei grandi centri urbani. Ciò significa che i residenti delle comunità remote delle Prime Nazioni, degli Inuit, devono viaggiare per lunghe distanze, affidarsi a cliniche odontoiatriche itineranti, solitamente appaltate dal governo territoriale. E poi appunto la storia di Oleg Toak, che nel 2024 si era fatto curare una carie in una clinica mobile che aveva visitato la sua comunità e altre quattro nella regione settentrionale di Beaufort Delta. Sei mesi dopo gli è stato però comunicato che le attrezzature potevano non essere state sterilizzate correttamente, esponendolo dunque al rischio di contrarre l'HIV, l'epatite C, l'epatite B. Quindi insomma capiamo il dramma. Spostiamoci adesso invece sul quotidiano francofono Le Devoir, che parla fondamentalmente ancora del fascicolo sanitario digitale, il DSN, che continua a causare problemi tecnici e a rallentare le cure dei pazienti, mentre Santé Québec e il governo si congratulano per il successo del lancio del fascicolo sanitario della cartella clinica digitale DSN, i medici affermano che persistono gravi problemi tecnici, che lo strumento assorbe un'enorme quantità di tempo al pronto soccorso e che le informazioni sui pazienti si smarriscono nel processo. E quindi insomma anche qui sembra un po' un cane che si morde la coda, mi verrebbe da dire, perché ormai sono mesi che si parla di questa storia, da quando praticamente è entrato in vigore, quindi da qualche settimana e mesi ovviamente in realtà dei problemi e dei costi di tutto questo sistema. Passiamo adesso invece ai quotidiani italiani. Oggi il Corriere della Sera è verde, proprio verde, di colore verde, quindi non è il vostro schermo che è strano, se aprite oggi la pagina lo vedrete di un altro colore. Pianeta 2030, il Festival Teatro Parenti di Roma, e appunto all'interno poi c'è il appunto la spiegazione, mettiamola così. Comunque è ovviamente un omaggio per la giornata mondiale dell'ambiente, e quindi oggi il Corriere ha deciso di cambiare colore e poi dedica uno speciale nelle pagine interne. L'apertura oggi per la maggior parte dei quotidiani è ovviamente sul no di Hezbollah, l'intesa con Beirut una resa, Israele si ritiri, ucciso casco blu serbo nel sud, salta la tregua in Libano, Putin pronti a una soluzione, Zelensky gli scrive vediamoci io e te, finiamo la guerra, e poi il virgolettato, l'Ucraina propone di porre fine a questa guerra attraverso un dialogo diretto tra noi e voi, incontriamoci, così Zelensky in una lettera indirizzata a Putin, la scelta, ha scritto, ora aspetta a voi, basta con la guerra. Poco prima lo zar aveva detto che la Russia è pronta a una soluzione pacifica. Intanto sull'altro fronte di guerra in Libano, dove è stato ucciso un casco blu serbo, ha respinto la tregua, Israele si deve ritirare. Centropagina, la scrittrice e regista iraniana Marianne Satrapi, l'arte e libertà, creò Persepoli, morta a 56 anni, questa è un po' l'altra notizia che troviamo sui quotidiani oggi. E poi cambiamo totalmente argomento, anzi prima di citare la fotonotizia di oggi, Minetti, la grazia resta il colle, chiude il caso il Quirinale, nessuna inconsueta segretezza. Sul caso Minetti cala la nota del Quirinale, il presidente, qui leggo il virgolettato, concede abitualmente la grazia senza farsi influenzare da considerazioni estranee alla finalità alle finalità umanitarie della grazia. Su questo noi potremmo parlare delle ore, però mi attengo alla rassegna stampa. Archiviate invece anche le accuse per Berlusconi sulle stragi dell'Utri, la sesta indagine, sfogo di Marina, stragi di mafia del 1993, il GIP del Tribunale di Firenze ha archiviato l'inchiesta su Marcello dell'Utri e Silvio Berlusconi, la figlia Marina, la giustizia resta un'emergenza. Dicevo, passiamo invece al centro pagina con la foto e la storia di Luigi e Pompilla, ultracentenari, sposati dal 1947. Il segreto della longevità è che ci amiamo da 82 anni. Calcio, Chivu, io il regime sognavo il prosciutto. L'allenatore dell'Inter racconta, da piccolo avevo poco, per i miei giocatori farei di tutto. E poi in basso il mondiale e il nostro declino di Aldo Cazzullo, con una foto che vede Leo Messi e Donald Trump insieme. Passiamo velocemente a Repubblica, che dedica in realtà una foto ben più ampia per l'addio a Satrapi, donna libera che raccontò l'Iran con Persepoli. La famiglia ha dichiarato che è stata che è morta di dolore, non ha aggiunto altro, non ha detto se si è tolta la vita, se il cuore si è spaccato, niente. Marianne è morta di dolore, punto. Il dolore ha vinto quando Mattias Ripa, suo marito, è morto nell'aprile del 2025. Poi dicevamo, quindi le è dedicato una bellissima foto di lei in bianco e nero, e poi accanto ritorna al nucleare, primo sì, la Camera approva il DDL con 155 voti a favore, protesta delle opposizioni sulle centrali, tempi lunghi per l'attività e nuovo referendum. Intanto invece nell'articolo di spalla c'è l'immagine di Zelensky con delle rose rosse, credo. Ucraina, Zelensky scrive a Putin: incontriamoci Trump, sarei felice. Ho letto adesso l'ironia della foto. Le nostre di Dua Lipa: ci interessa il giusto tra accordi e segreti e il set del Gatto Pardo. Io direi che per ora ci fermiamo, l'appuntamento con le notizie torna alle ore 8.

0: Buongiorno a tutti, sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi, Joe Magri, al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri, agente immobiliare della Remax Excellence, 514-804-2505. 804-2505.
1: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate TransCanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di TransCanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321-3963.
2: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
3: Fino al 10 giugno, bistecca di controfiletto di manzo, 9,99 la libra. Uva rossa o verde senza semi, 1,99 la libra. Orata reale, pulita gratis, 7,77 la libra. Promozione 2x1 su pollo impannato Sabiha, 800 grammi, gamberi dell'Argentina Marina del Re, 300 grammi, olio extravergine d'oliva Cleopatra, 1 litro. Acquista uno e il secondo è gratis.
2: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.

0: Moi, je suis en train de faire d'autres choses, Océane. Tout me presse juste pour faire les cancans. On est déjà rendu au moment de les cancans. Ah, ok, sorry, désolé. Allora, siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora. Mettimi un disco, disco, che voglia di disco, disco. Mettimi un disco, disco, I love it, disco. Ma quanto ci piacciono i brani canadesi e soprattutto lanciare questa sigla, disco, disco. Anche noi lanciamo il disco. Quello di Charlotte Cardin. Come si pronuncia? Scusate, io stavo per dire 99 nights.
1: 99 nuits, ça sera en français, mais c'est 99 nights.
0: Merci beaucoup.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Giornale Radio. Notizie a cura di ADN Kronos.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. La guerra in Ucraina tra spiragli di negoziati e fuoco continuo, un raid russo nella regione di Kiev ha causato 4 morti mentre un drone marino è esploso nel porto di Costanza in Romania, attesa per la risposta del Cremlino alla lettera di Zelensky che ha chiesto a Putin un incontro diretto. Il servizio è di Alessio Galea.
3: I canali del dialogo provano a riaprirsi sotto il fuoco incessante dei raid. È salito a 4 morti il bilancio dell'attacco russo con droni che ha colpito un'azienda del settore alimentare nella regione di Kiev. Un altro morto e 3 feriti in un'esplosione nella più grande azienda postale privata ucraina, Nova Post, mentre la difesa russa ha riferito di avere intercettato e abbattuto nella notte oltre 100 droni ucraini. Intanto nuove tensioni si riaccendono sul fianco est della NATO. Un drone marino è esploso nel porto rumeno di Costanza, dove poco dopo è stata udita una forte esplosione. Non ci sono feriti, fa sapere Bucarest. Gli attacchi incrociati sullo sfondo dell'offerta dei colloqui di pace di Zelensky. In una lettera aperta a Putin, il presidente ucraino ha proposto un faccia a faccia per porre fine alla guerra e un cessate il fuoco totale per la durata dei negoziati. Venga a Mosca quando vuole, la risposta a stretto giro del Cremlino. Ci sarebbe anche un primo commento di Putin in cui si dice pronto a una soluzione pacifica. La proposta ottiene il placet della Casa Bianca. Sarebbe fantastico se si incontrassero.
2: Ora in Medio Oriente non regge il cessate il fuoco in Libano, concordato tra Israele e il governo di Beirut, ma osteggiato da Hezbollah. Nella notte nuovi bombardamenti e vittime. Stallo anche nei negoziati tra USA e Iran per porre fine al conflitto. Frena Teheran sulla proposta di accordo di Donald Trump più restrittiva rispetto alla precedente. Sentiamo Davide Camera.
4: La tregua condizionata in Libano è già finita prima di cominciare. A sancirne la fine con le parole "l'accordo non c'è", Benjamin Netanyahu, che dopo il no di Hezbollah all'intesa fra Israele e governo di Beirut con la mediazione americana, decide di non sottoporre il cessate il fuoco all'approvazione dei suoi ministri. I bombardamenti nel sud non si sono mai fermati. Almeno 7 persone uccise nella città meridionale di Tiro nei raid israeliani condotti nella notte, uno nei pressi di un ospedale. Nella regione di Nabatea almeno altri 4 morti e 2 feriti. Tutto questo all'indomani del nuovo attacco a colpi di mortaio contro la missione UNIFIL con la morte di un militare serbo e 2 feriti. Intanto il movimento sciita ha rivendicato attacchi contro truppe e mezzi dell'esercito ebraico in diverse località di confine. Sul fronte di Teheran le parole di Trump, che cerca di spingere verso un'intesa, trovano il gelo iraniano sponda a Khamenei sulla proposta più restrittiva all'esame dei mediatori, una bozza che un consigliere della guida suprema definisce ambigua e che necessita di chiarimenti. E la tensione resta alta nel porto di Al-Fahal in Oman, interrotte le operazioni di carico di petrolio greggio dopo un'esplosione avvenuta vicino alle banchine di attracco, probabilmente causata da un attacco di droni.
2: PIL in crescita dello 0,7% sia quest'anno che il prossimo, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025. È la stima elaborata dall'Istat nelle prospettive per l'economia italiana. L'aumento sarebbe sostenuto interamente dalla domanda interna. Per quanto riguarda l'occupazione, atteso nel 2026 un rallentamento della dinamica di crescita più 0,7% dopo il più 1,3% del 2025, giù ancora la disoccupazione. In forte risalita invece l'inflazione a causa dell'aumento dei prezzi delle materie prime. Il dato si attesterebbe al 2,9% quest'anno per poi ripiegare al 2% nel 2027 e le tensioni legate ai conflitti in Medio Oriente si fanno sentire anche sui consumi delle famiglie previsti in frenata. Il rogo di Crans-Montana, nel quale la notte di Capodanno sono morte 41 persone, quasi tutte giovanissime, tra le vittime anche 6 ragazzi italiani. 5 mesi dopo i coniugi Moretti, titolari del locale Le Constellation, sono stati nuovamente convocati a Sion per loro interrogatorio in contraddittorio in cui intervengono gli inquirenti e gli avvocati delle parti civili. Vogliamo collaborare con la giustizia, siamo sempre stati massacrati, su di noi sono state dette tante falsità, la dichiarazione spontanea resa da Jessica Moretti. Nei giorni in cui si celebra l'80° anniversario della Repubblica, l'Arma dei Carabinieri compie 212 anni. Ha svolto un prezioso ruolo sin dalla transizione che ha portato al consolidamento delle istituzioni repubblicane, assolvendo alla missione di garanzia della cornice di sicurezza. Lo scrive il Presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio inviato al Comandante Generale Salvatore Luongo. Il Capo dello Stato ha poi sottolineato la presenza del rilievo dell'Arma nelle missioni di pace, nelle crisi geopolitiche e nei conflitti. tennis, in chiusura il derby azzurro tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi vale un posto nella finale del Roland Garros. Ad attendere uno dei due italiani, Mensik o Zverev, in campo nel pomeriggio nell'altra semifinale del torneo parigino. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
5: Comunque vada, il Roland Garros avrà un finalista italiano. Non sarà naturalmente Jannik Sinner, strafavorito prima dell'inizio del torneo parigino, ma eliminato al secondo turno dopo 30 vittorie di fila. E allora eccola l'occasione della vita per Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, i primi due azzurri in una semifinale di un grande slam. Percorso netto quello del romano, sempre più vicino alle prime posizioni del ranking.
6: Mi sono sempre sentito a livello dei più forti, ho tante lacune, soprattutto tecniche, però adesso mi sento ancora più vicino e posso lavorare per avvicinarmi sempre di più.
5: In fiducia anche il collega sanremese dopo l'infortunio al ginocchio, nonostante le 19 ore spese in campo a Parigi, circa 6 in più di Cobolli.
7: Ovviamente c'è un po' di stanchezza, quindi sicuramente magari il primo match era un pochettino più brillante, però sto ritrovando fiducia e mi mancava giocare, quindi più gioco più mi sento meglio.
5: I due si sfideranno non prima delle 19, poi il responso che metterà il secondo finalista. Il primo uscirà dall'altra semifinale tra Mensik e Zverev, in campo da alle 14.30.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
8: Quotazione indicativa del dollaro, l'euro vale 1,61, il dollaro americano è scambiato a 1,38.
9: Previsioni del tempo.
8: 19 gradi fuori dai nostri studi, oggi giornata generalmente nuvolosa con anche un aumento dei venti in tarda mattinata. La massima di oggi è di 29 gradi, la minima per stasera è di 21. Sabato 6 giugno, giornata nuvolosa con piogge a partire dal mattino. Attenzione, rischio temporali nel pomeriggio con venti che avranno anche raffiche fino a 40 km orari fin dal mattino. Massima prevista per sabato 24 gradi, minima di 16, quindi insomma si abbassano le temperature, così come domenica 7 giugno ci sarà una giornata di pioggia con una massima di 22 gradi, una minima di 13. Lunedì invece giornata soleggiata, si rialza la temperatura, la massima è di 26, la minima di 15. CFMB. Come promesso parliamo della festa del 2 giugno che è stata celebrata ieri a Casa d'Italia, peraltro una meravigliosa, una doppia festa se vogliamo, secondo me, perché Casa d'Italia è ancora, diciamo così, nelle celebrazioni se vogliamo dei 90 anni di Casa d'Italia, la Repubblica invece 80. E ieri c'è stato questo meraviglioso incontro con la collettività, con la comunità tutta, se vogliamo, ed è stato veramente un evento magico, molto molto anche quasi sacro, mi verrebbe da dire, soprattutto quando poi ci si è riuniti nella stanza nel teatro di Casa d'Italia e a quel punto è stato cantato dal vivo l'inno italiano e quello canadese. È stato veramente, insomma, qualche show, lo diremo così, è stato veramente emozionante trovarsi lì in quel momento, anche con questi due anniversari così significativi per la comunità italiana come Casa d'Italia, e che raccolga poi questo testimone, questi appunto, e si siano celebrati lì questi 80 anni di festa della Repubblica. Arcangelo Vicenti ha cantato i due inni, un ragazzo giovanissimo che spero di avere presto con noi qui in diretta, e non era facile, lui poi mi ha raccontato dopo che ha finito di cantare che insomma era molto emozionato, che non era facile cantare gli inni, lo abbiamo visto anche banalmente con Laura Pausini, insomma sei sotto gli occhi di tutti, in tanti ti guardano e ti giudicano, lui invece è stato bravissimo secondo me, veramente veramente bravo, scusatemi. E continuiamo a parlare del 2 giugno, sicuramente tra le canzoni che hanno emozionato tantissimo e che peraltro sono arrivate in realtà dopo i vari discorsi dei vari rappresentanti del mondo della politica e dopo anche l'esibizione di Giacomo La Riccia, di Don Antonio, di Marco Cagliari, c'è stata anche quella del violinista, il violinista Marco Santini, che ha reinterpretato a suo modo anche con dei video alle spalle che ritraevano lui mentre suonava il violino in luoghi meravigliosi dell'Italia, anche ha intonato anche le note di questa canzone notissima, soprattutto qui all'estero. Noi ce l'andiamo ad ascoltare, Andrea Bocelli, Con te partirò.

0: Lunedì alle 9.15 ascoltate un interessante programma sulla vendita e sull'acquisto delle case con l'esperto Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 84 58. Mercato United Seafood. Speciali di questa settimana.
1: Tubi e tentacoli di calamari già puliti, 340 grammi a 4,99. Pecorino pepato dalla Sicilia, 14,99 la libbra. Caffè espresso Kimbo, 250 grammi a 5,99. Gnocchi Aurora, 1 kg, 2 per 5 dollari. Ananas, 2,99.
0: Mercato United Seafood, 6575 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.

mail a sonia@cfmbradio.com con il loro nome, cognome e il giorno del matrimonio e farò gli auguri da parte vostra in diretta. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.

0: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.
1: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Rib steak tripla A $22.67 la libra. Bacon, pancetta, sa no 375 grammi $2.99. Torte Dois $8.99.
1: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria a Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
3: Devi traslocare? Non hai più spazio nella tua casa o nel tuo negozio? I depositi Bluebird Storage sono la soluzione. Personale qualificato e cortese, ambiente nuovo, moderno, climatizzato e con sistema di sicurezza molto facile all'accesso. In grande promozione, 50% di sconto per i primi 3 mesi e poi nessun aumento per 365 giorni. Se cerchi un posto dove custodire le tue cose, mobili o elettrodomestici, Bluebird Storage ha molti depositi su Henri Bourassa, a Laval e a Saint-Léonard. Per informazioni chiamateli 438 804 57 85. Affidati all'esperienza di Bluebird Storage perché non sono solo le tue cose, ma i ricordi e i momenti della tua vita. Bluebird Storage 438 804 57 85.
1: Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti chiamatelo al 514 952 8648. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.

0: Paolo Conte, magnifica, una giornata al mare. Ma a proposito di giornate stupende, continuiamo a parlare della giornata di ieri a Casa d'Italia. Allora ascoltiamo questo frammento che ci ha regalato la direttrice di Casa d'Italia, Giovanna Giordano, nonché cara amica, e fa un lavoro incredibile anche per Rimazzanti, assolutamente, ma con Giovanna abbiamo un rapporto particolare. Allora le ho chiesto insomma un po' di raccontarci di questi 90 anni di Casa d'Italia e questi 80 anni di Repubblica Italiana all'estero.
1: Grande festa oggi, è anche molto emozionante perché abbiamo come ospite d'onore Sua Eccellenza l'ambasciatore.

0: Auberge des Galants is an escape oasis open to all. Come enjoy their luncheon table d'hôte or treat yourself to a proper English tea. Available Monday to Saturday by reservation. Make it a day to remember and spend the afternoon visiting the gardens, walking the trails, and taking in the views. For ultimate relaxation, book a massage or spend some time in Auberge des Galants' luxurious pools, hot tubs, and spas. Plan your visit today at aubergedegalants.com.
1: Carriera, siamo qui alla Casa d'Italia, seguitemi e scopriamo questa festa tutta italiana. Venite.
2: E quindi chiesto di invitarci e di introdurci in questa sala meravigliosa con i fiori, tutta bella insomma piena. Poi gli ho andato a presentare, ovviamente, a fare e a farci anche ridere, anche un po' a farci muovere, anche smollare, stavo per dire, onestamente, nel senso, perché a un certo punto, sai, l'elemento importante, l'inno, un momento molto sentito, i discorsi, ma eravamo un po' rigidini. Allora lui ha iniziato a farci un po' muovere prima che la musica iniziasse. È stato veramente bravissimo, come del resto solo Giocacchione sa fare. Prima di suonare abbiamo intercettato ovviamente già Giacomo La Riccia e Antonio Gramentieri. Ascoltiamo cosa ha da dire il nostro Giacomo.
3: La comunità francofona come quella da cui provengo è importante, perché credo che mai come oggi c'è bisogno di un'identità chiara e netta, non per allontanare gli altri, ma quanto per aprirsi al mondo con una consapevolezza di sé matura, diciamo. È bello perché è una celebrazione importante che ricorda la nascita della Repubblica, la negazione della monarchia, che è un qualcosa che forse per motivi anagrafici non mi appartiene, nonostante io viva oggi in un regno che è quello del Belgio. Bene, contento, felice di essere qua.
2: In effetti la cosa che è emersa poi nei diversi discorsi, anche in queste interviste prese qua in là a Casa d'Italia prima che iniziasse la vera festa, è stato proprio questo riconoscere questa forte identità italiana. In tanti, vi assicuro, me l'hanno detto, mi hanno riportato la stessa idea, e cioè è come se l'Italia fosse più amata molto di più qui che in Italia, come non so se avete capito quello che voglio dire, cioè che gli italiani di qui amano di più l'Italia degli italiani in Italia. Questo è quello che è emerso non solo ieri sera ma anche in questi giorni. Lo sento spesso dire, non so se è un caso, se c'è, forse perché la distanza chiaramente amplifica tante cose, di conseguenza anche il legame con la terra natia con le proprie origini, è chiaro che assume poi dei connotati ben definiti, soprattutto all'estero. Ascoltiamo invece adesso il mitico Antonio Gramentieri, cosa ci racconta?
4: Ci si sente un po' fuori dal tempo, in tutti i sensi, anche in senso buono. È come se una certa identità, la forza di un certo concetto di identità si percepisse più all'estero che in Italia. E non necessariamente un male, perché ovviamente il concetto stesso di identità va evolvendo, ma sembra che essere italiani e comunque essere parte di qualcosa di culturale, ma anche di politico, di sociale, sia più importante all'estero che in Italia. Una festa forse più importante per gli italiani all'estero che per gli italiani in Italia.
2: Questo ce lo racconta Antonio Gramentieri, ovviamente è musicista, produttore, giornalista, ovviamente fantastico chitarrista. Se avete avuto modo di incontrarlo in questi giorni durante la tournée in Quebec, insomma, avrete capito di cosa stiamo parlando. Lui quindi viene da fuori fondamentalmente, ma questo concetto in realtà è stato riportato in questi giorni più volte, sia da chi viene dall'esterno e ci guarda da fuori, sia da chi vive qui a Montreal, percepisce la stessa caratteristica, cioè che qui l'italianità è molto molto forte. Credo che sia un dato molto bello, anche molto evidente. Come vi raccontavo prima, c'era anche questo appunto violinista Marco Santini, direttamente dall'Italia. Ascoltiamo anche lui.
5: Come ci si sente a suonare alla Festa della Repubblica per questi 80 anni qui a Montreal?
6: Per me è una grandissima emozione, è un grande onore venire dall'altra parte del mondo, perché sono italiano, vivo in Italia, essere qui oggi e suonare in questa location davvero davvero speciale.
5: Cosa ci suonerai?
6: Credo che suonerò alcuni classici italiani, chiamiamoli classici, ma se dico Morricone credo che tutti sappiate di chi parlo, se dico Con te partirò, e probabilmente suonerò anche qualche brano che ho composto io.

0: una serata all'insegna della musica, della bellezza. Non ho intervistato Marco Cagliari, adesso lo devo chiamare, mannaggia, vabbè, ma tanto lì lo avremo a breve anche per parlare di musica e altri eventi. Anzi, adesso dovrei recuperare, c'è una cosa che dobbiamo dire su Marco, vediamo se riesco a recuperarla da qui, perché Marco fa talmente tante cose che è impossibile stargli dietro. Ma se non sbaglio, domani c'è un evento, solo che adesso lo devo recuperare, magari lo contattiamo, tanto a quest'ora secondo me è già sveglio, senza il secondo me sicuramente lo è, e ci facciamo dire se c'è questo evento domani. Ragazzi, ce la facciamo, noi fra un po' arriviamo anche al mercatino, pensate un po', però nella prossima ora. Intanto vi posso già preannunciare che potete contattarci al 514-790-0251 e poi nell'ora successiva, mi raccomando, non andate da nessuna parte, perché torna Sonia Benedetto con l'appuntamento Domani Sposi, e quindi potete contattare anche lei per fare appunto tutte le richieste e soprattutto gli auguri agli sposi. Ho trovato l'evento. Allora, l'evento è sabato 4 luglio alle 13, quindi non è domani, c'è tempo ed è un'occasione per commemorare e per rendere omaggio al ciclista paralimpico Gary, a cui Marco ha dedicato peraltro una canzone del suo album, ma questo appunto sarà più avanti, sarà il 4 luglio, quindi avremo modo di ritornare sicuramente sull'argomento e di parlarvene. Quindi c'era anche Marco ieri sera, che ha cantato e suonato insieme a Giacomo Lariccia, ma non c'è il suo, non gli abbiamo fatto niente. Marco, perdonami, mannaggia, vabbè, ma ci siamo visti talmente tanto in questi giorni, e comunque è stata veramente una serata bellissima. Mi indicano delle pubblicità. Je sais pas si Océane veut parler avec moi ou. No, je pensais que tu m'indiquais des publicités, comme si je dois choisir les publicités. No, ok. Ma in effetti adesso noi un po' di pubblicità ce l'andiamo ad ascoltare, voi ovviamente restate con noi.
1: Interquebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Interquebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Interquebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Interquebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Interquebec Porte e Finestre, con grande showroom al 4465 Boulevard des Grand Prairies tra Vieux e Pineuf. Gianfranco Palmitano, 514 353 6677.
2: Sono Rosa. Ho messo a vendere la mia casa con John Magri e si è venduta subito. Chiamatelo anche voi.
3: Sono John Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi al 804 2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. John Magri della Remax Excellence. 514 804 2505.
4: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
5: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
4: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
5: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
4: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
5: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514 708 8443.
4: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
6: Per celebrare la bella stagione, Shoesundary ha preparato tante promozioni in negozio. Scarpe comode o eleganti, borse, pantofole, sandali o ciabatte. Da Shoesundary si troverà tutto quello che serve per la primavera. Andate a trovare Shoesundary al 3090 Legendre Est nel quartiere di Saint-Michel. Shoesundary, le scarpe che fanno per voi. Aperto da lunedì al sabato.

0: notte.
1: Fulminacci, casomai ci porta dritti al brano canadese dell'ora. Lo sapete ormai, questa è la nostra settimana di Michel Pagliaro, stavolta in coppia con René Martel. Salut.

0: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
1: Tubi e tentacoli di calamari già puliti, 340 grammi a 4,99. Pecorino pepato dalla Sicilia, 14,99 la libbra. Caffè espresso Kimbo, 250 grammi a 5,99. Gnocchi Aurora, 1 kg 2 per 5 dollari. Ananas, 2,99.
0: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
2: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
3: Cercate un'aria condizionata? Energeggio Superfacio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Energeggio vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Idro Quebec. Energeggio, il confort in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
4: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG, con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio, trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Giornale Radio, notizie a cura di ADN Kronos.
2: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Ucraina, almeno 11 morti e 68 feriti negli attacchi russi delle ultime 24 ore in tutto il paese. Un raid stamane ha colpito un'azienda del settore alimentare nella regione di Kiev, causando 4 morti. Altre 3 persone sono rimaste uccise in un'esplosione nella principale azienda postale di Kiev, già in passato bersaglio dei russi. Vittime anche nel Mar d'Azov, 5 marinai azeri uccisi in un attacco con droni a 2 navi cargo dirette in Russia. Intanto dai vertici dell'Unione Europea piena solidarietà alla Romania a seguito dell'esplosione di un drone marino nel porto di Costanza che non ha causato feriti. Prima reazione di Putin alla lettera aperta di Zelensky sulla richiesta di negoziati diretti. In Ucraina avanziamo ma siamo pronti a una soluzione pacifica. Sulla proposta è arrivato anche il placet della Casa Bianca. Sarebbe fantastico se si incontrassero, ma, sottolinea Trump, entrambe le parti devono fare dei compromessi. Medio Oriente proseguono i raid incrociati tra Israele ed Hezbollah e la tensione rimane alta, mentre al centro dell'attenzione internazionale c'è l'accordo di cessate il fuoco tra Israele e Libano, respinto dalla formazione islamista che chiede il ritiro totale dell'IDF. A Beirut altissimo l'allarme per nuovi bombardamenti, almeno 7 morti nei bombardamenti notturni sulla città di Tiro. E prosegue il faticoso lavoro dei mediatori. Se ci sarà un accordo sarei onorato di incontrare Khamenei, ha detto alla Casa Bianca il presidente americano. Trump esclude categoricamente la possibilità di un incontro con la guida suprema, il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Intanto, secondo l'emittente panaraba Al Arabiya, l'Iran avrebbe informato i mediatori pakistani che è disponibile a trasferire all'estero una parte del proprio uranio arricchito. La strage di Crans-Montana oggi a Sion, in Svizzera, il giorno dell'interrogatorio di Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale notturno in cui la notte di Capodanno sono morti 41 ragazzi, tra cui 6 italiani. Le loro versioni sulla gestione della serata e le misure di sicurezza adottate prima che divampasse il rogo vengono messe a confronto oggi davanti alla procuratrice generale aggiunta del Vallese e a oltre 70 avvocati delle parti civili. Presente anche il legale incaricato dal governo italiano nella costituzione di parti civile. Contro di noi sono state dette solo tante falsità, siamo stati distrutti, ha detto Jessica Moretti in apertura dell'interrogatorio. Essere distrutti e non poter abbracciare i tuoi figli, ha replicato la mamma di una delle vittime. Tennis, in attesa del derby azzurro tra Arnaldi e Cobolli, Bolelli e Vavassori si arrendono in semifinale a Roland Garros. Ad avere la meglio Granollers e Ceballos, spagnolo ed argentino, in 2 set, 7-6, 6-4, il risultato finale. Ora sentiamo che cosa è successo questa settimana in Parlamento.
3: Ben trovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Energia, semaforo verde della Camera, la legge delega al governo in materia di nucleare sostenibile. Il provvedimento, che ora proseguirà il suo iter al Senato, rappresenta il primo passo verso l'adozione di una tecnologia sicura ed efficiente che offre la possibilità di ridurre la dipendenza dalle importazioni e di promuovere l'autonomia strategica dell'Italia.
4: Quotazione indicativa del dollaro, l'euro vale 1,61, il dollaro americano è scambiato a 1,38.
5: Previsioni del tempo.
4: Quando l'euro chiama, l'euro risponde, poi euro, 20 gradi fuori dai nostri studi, giornata generalmente nuvolosa, attenzione perché inizierà poi a soffiare il vento nel pomeriggio, la massima di oggi è 29 gradi, la minima è di 21, sabato 6 giugno giornata nuvolosa con piogge a partire dal mattino, attenzione, rischio temporali nel pomeriggio, venti con raffiche fino a 40 km orari a partire dalla mattinata di sabato, massima prevista di 24 gradi, minima di 16. Domenica si abbassa leggermente la massima a 22, la minima a 13, lunedì giornata soleggiata con una massima di 26 e una minima di 15 gradi. CFMB. Buongiorno, ho sentito qualcuno alla porta, non ha calcolato? No, c'è dell'autoporte? No, c'è pas il bip, no, come calcolo chi... Ah, fait comme ça. Ah, sei tu? Ah, vabbè, dimmi che sei tu. Allora, ben trovati in diretta, Vittorio Zerfini con voi, ossia Ambris Buabodri fino alle 10, poi Sonia Benedetto con Domani Sposi. Noi siamo, che dobbiamo fare? Noi il mercatino dobbiamo fare. Pronti? 514-790-0251.
5: Il mercatino che segue vi è offerto con gli omaggi degli Intermarché La Goria. Oltre 30 anni di tradizione familiare. Scegliete gli Intermarché La Goria. Qualità, servizio e ottimi prezzi. A Rivière de Prairie, Bélanger, Vieux, Jarry e Langelier.

0: Mercatino, eccoci, mi raccomando, niente immobili, niente cose con motore, per il resto potete sbizzarrirvi, in teoria niente animali. Abbiamo già la prima telefonata, pronto, con chi parlo? Mercatino, buongiorno. Pronto? Voi provate a rispondermi, poi al massimo parlate da soli o magari con me. Pronto, con chi parlo? Mercatino, buongiorno, 514-790-0251, pronto, Mercatino, buongiorno.
1: Allora, sì, buongiorno.
0: Buongiorno, con chi parlo?
1: Ok, sono la signora Rosa.
0: Rosa.
1: Sto chiamando, c'ho due statue di Capodimonte.
0: Due statue di Capodimonte?
1: Sì, un ragazzo e una ragazza.
0: Perfetto.
1: Vanno sul angoliere, che vanno agli angoli messe.
0: Mm-hmm. Ok.
1: Sono tutti pezzi...
0: trattabili.
1: Discutibile. Poi c'ho pure due piante di aleandre con due vasi, tutto completo. Sono prezzi discutibili. Chi è interessato mi può chiamare?
0: Sì.
1: A 514 321 0816.
0: 0816, chiamare
1: sì.
0: Rosa, grazie Rosa,
1: buongiorno.
0: Buona giornata a lei,
1: grazie.
0: Chiamate Rosa al 514-321-0816 se siete interessati a due statue di Capodimonte, un ragazzo e una ragazza, vanno agli angoli, tutti i prezzi trattabili, due piante di oleandro, questa era difficile. Due piante di oleandro con vasi compresi, prezzi trattabili. Chiamate Rosa 514-321-0816, Mercatino, buongiorno. Mercatino, buongiorno, pronto, con chi parlo?
2: Buongiorno, sono Giuseppe.
0: Giuseppe, come andiamo?
2: E come i vecchietti. Ho delle piante di fica a vendere, se qualcuno è interessato il mio telefono è 514.
0: Sì.
2: 37, guarda, la memoria comincia a fare brutto scritto.
0: Vabbè, ma noi il numero nostro non lo sappiamo.
2: 374-45-58.
0: Che me lo ripete?
2: Com'è?
0: Che me lo può ripetere?
2: 514 374 45-58.
0: 45-58. Va benissimo, grazie. Giuseppe, vero?
2: Giuseppe.
0: Sempre Giuseppe.
2: Pure dopo morto, sempre Giuseppe.
0: Sempre Giuseppe. Grazie Giuseppe per aver chiamato.
2: Ciao
0: Giuseppe, grazie. Giuseppe vende le piante di fico al 514-374-4558. Mercatino, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno, con chi parlo?
3: Celestino.
0: Celestino, come andiamo?
3: Non c'è male, lei?
0: Bene, grazie, bene.
3: Io ho quattro ruote d'inverno, sono buonissime condizioni, con i rim sono. Con i cerchioni.
0: Sì, ma rim,
3: ci capiamo. L'ho messo in offerta adesso. Buone ruote che costano quasi $2000, l'ho messo in offerta a 450, le voglio vendere.
0: A 450, perfetto.
3: Il numero di telefono?
0: Sì.
3: 514 443 2974.
0: Perfetto.
3: Celestino.
0: Grazie Celestino per aver chiamato.
3: Prego.
0: Grazie, buona giornata.
3: Anche a lei, ciao.
0: Grazie. Celestino chiama perché vuole assolutamente liberarsi delle quattro ruote invernali con i cerchioni e con i rimmi in offerta. Li vuole mettere in offerta, se ne vuole sbarazzare, quindi li ha messi a $450, ma il valore è di 2000, quindi insomma se ne vuole proprio liberare. Quindi potete contattare Celestino al 514-443-2974, quindi insomma vuole fare vuole liberarsene, l'ha detto. Abbiamo un'altra telefonata, Mercatino, buongiorno. Pronto?
4: Allo?
0: Pronto, con chi parlo?
4: Bene, ho cinque ruote d'estate.
0: Perché ruote, scusi, perché cinque?
4: Cinque ruote perché una è di scorta.
0: Lei è avanti anni luce, si vede chi ne sa
4: di più. Con i rimmi in alluminio.
0: Con i rimmi in alluminio.
4: Sì, le ruote sotto la macchina hanno fatto 200 km, ma Michelin è nuova, nuova completamente.
0: Ok.
4: La sezione delle ruote sono 25-65-R15.
0: 25-65-R15. R15, perfetto.
4: Okay,
0: a quanto le vendiamo?
4: 4,50 quando viene, se gli piace, se le prende, se le porta, perché io non porto più la macchina.
0: Va bene, chiaro.
4: La macchina è nuova.
0: Nuova.
4: Le ruote sono nuove, quando le vede subito.
0: Perfetto, va benissimo. Allora, numero di telefono.
4: 332.
0: Allora, 332.
4: 1976. Antonio.
0: Allora, 514-332-1976, Antonio.
4: Perfetto.
0: Antonio, grazie per aver chiamato, buona giornata.
4: Grazie molto.
0: Grazie, buona giornata, arrivederci. Allora, Antonio vende 5 ruote nuove con i cerchioni in alluminio. E sono nuove, Michelin, 25, 25, 65, R15. Le vende per $400. Chiamare Antonio al 514-332-1976. Abbiamo un'altra telefonata. Mercatino, buongiorno.
5: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno, con chi parlo?
5: Con Ofelia.
0: Ofelia, buongiorno.
5: Io chiedo se c'è qualcuno che... se c'è qualcuno che... che può dare un divano tre posti a donare per qualcuno che ce n'ha di bisogno.
0: Perfetto, va benissimo.
5: Il mio telefono è 514 439 6585 e mi chiamo Ofelia.
0: Ofelia, grazie per aver chiamato.
5: Grazie mille a lei.
0: Grazie, buona giornata. Allora, Ofelia cerca per qualcuno che ha bisogno un divano a tre posti a regalare. 514 439 65 85, è una donazione. Mercatino, buongiorno.
6: Sì, buongiorno. Una nuova voce oggi.
0: Eh sì, nuova.
6: Spero
0: nel senso...
6: che mi porti fortuna.
0: Speriamo, noi ce la mettiamo tutta.
6: Qua
0: mi danno la responsabilità di una coccinella, rendiamoci conto, sai che le coccinelle portano fortuna.
6: Sì.
0: Sì.
6: Vabbè, vediamo se siamo a trovarle però dentro.
0: No, ma come ha detto che speriamo che io le porti fortuna, dico mi sento come la coccinella adesso.
6: Ah, sì, sì, che sì, ho capito. Io non sento troppo bene.
0: No, signora, ma guardi il telefono anche che non aiuta. Mi dica tutto.
6: Io c'ho da svuotare una casa, ma soprattutto una cantina. Ma io non chiedo niente. Se vogliono dare qualcosa per le offerte, per le ricerche che ne hanno bisogno, allora io le mando dopo alle ricerche.
0: Ho capito.
6: Per me non voglio un centesimo.
0: Perfetto, ho capito.
6: Se vogliono dare qualcosa, c'ho la cantina piena, galloni, è necessario per la cantina, diciamo, le botti, c'ho tutto.
0: Quindi lei vuole svuotare
6: sopra le damigiane, ci sono i damigiani, ci stanno quelle cose che per non far entrare l'aria.
0: Ho capito. Allora, nome.
6: C'ho sedie, quelle di legno,
0: sì,
6: che si chiudono e si aprono quando facevamo le grandi riunioni.
0: Sì.
6: Si usavano, ma adesso non si vede più nessuno, allora dobbiamo togliere e darle. Sono
0: signora, abbiamo
6: per
0: altro?
6: Le...
0: Abbiamo anche altro oltre alle sedie? Beh, tutta una cantina, una casa, immagino ci siano tanti articoli. A che numero dobbiamo chiamarla?
6: 514
0: sì.
6: 353-0769.
0: Nome?
6: Giovannina.
0: Giovannina, grazie per aver chiamato e speriamo di portarle
6: speriamo.
0: Fortuna. Speriamo, arrivederci Giovannina.
6: Ma ci stanno, se vengono ci stanno tante cose. L'altro giorno è venuta una per me fare i servizi a casa, ma si è presa la fontana dell'acqua e non l'ho vista più. Non mi ha dato né...
0: No, non si fa così.
6: Beh, che vuoi fare? Era una
0: Giovannina,
6: straniera,
0: speriamo bene.
6: Comunque...
0: Grazie per aver chiamato. Ciao,
6: grazie,
0: ciao.
6: Spero.
0: Ciao, abbiamo un'altra telefonata. Pronto, con chi parlo?
7: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno, Mercatino,
7: allora,
0: buongiorno.
7: Avrei una sega elettrica per fare lavoretti di legno sul piede,
0: sì,
7: e circolare. C'è una lama circolare. È rara trovarle queste seghe per chi ama fare lavoretti di legno.
0: Ok.
7: Domando.
0: Quindi c'è la sega circolare?
7: Sì.
0: Okay,
7: è sul piede, sai, come alzata.
0: Perfetto.
7: La persona si mette vicino, è una specie come le seghe dei macellai. Allora domando 120 dollari, questo è per mio figlio, mm-hmm. è negoziabile. Mm-hmm. Poi, sì. M'ascolta?
0: Come no?
7: Sì, allora, avrei articoli per cucina, mm-hmm. Come tritacarne, spremi pomodori, microonde, umidificatore, tante cosette.
0: Okay.
7: Se qualcuno è interessato mi può chiamare al 514-725-5348.
0: Mm-hmm. Nome?
7: Rosa.
0: Rosa, grazie per aver chiamato.
7: Prego, per carità. Ciao, buona
0: ciao,
7: giornata.
0: Buona giornata. Ciao, ciao Rosa, ciao. Ciao. Allora, Rosa vende una sega elettrica per fare lavoretti in legno con lama circolare a pedale. Poi vende anche, intanto questa la vende a 120 dollari, prezzo trattabile, ma poi vende anche tutta una serie di articoli da cucina come tritacarne, ma ha detto anche deumidificatore e altro. E potete contattare Rosa al 514-725-5348 e ci fermiamo.
8: Devi traslocare? Non hai più spazio nella tua casa o nel tuo negozio? I depositi Bluebird Storage sono la soluzione. Personale qualificato e cortese, ambiente nuovo, moderno, climatizzato e con sistema di sicurezza molto facile all'accesso. In grande promozione, 50% di sconto per i primi 3 mesi e poi nessun aumento per 365 giorni. Se cerchi un posto dove custodire le tue cose, mobili o elettrodomestici, Bluebird Storage ha molti depositi su Henri Bourassa, a Laval e a Saint-Léonard. Per informazioni chiamateli 438-804-5785. Affidati all'esperienza di Bluebird Storage, perché non sono solo le tue cose, ma i ricordi e i momenti della tua vita. Bluebird Storage, 438-804-5785.
9: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate TransCanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di TransCanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321-3963.
10: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
11: Peperoni rossi, gialli o arancioni, $1.49 la libra. Salsiccia italiana, casalinga, dolce o piccante, $5.99 la libra. Parmigiano reggiano, $17.19 la libra. Passata la rosina, 680 ml, $1.99.
10: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
11: Mango 3.5 kg, $9.99. Petto di pollo dissossato, $7.99 la libra. Mozzarella Galbani, 2 per $5. Brio, 12 da 355 ml, $14.99.
10: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bellanger, Viau, Jarry.

0: Mercatino, buongiorno.
1: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Sono in linea?
0: Sei in linea.
1: Ok, grazie. Io avrei due biciclette.
0: Sì.
1: Una da donna e una da uomo. Mm-hmm. E le vendo per $30 l'una.
0: Perfetto. Abbiamo altro?
1: No, non ho altro. Il numero di telefono è 514-643-4102. Lucia.
0: Lucia, grazie per aver chiamato.
1: Grazie e buongiorno.
0: Buongiorno a lei, uno splendido weekend. Allora, Lucia vende due biciclette, una da donna, una da uomo, a $30 l'una. Chiamate Lucia al 514-643-4102. Mercatino, buongiorno. Pronto? Dai, dai, che è quella fortunata. Pronto? Però dovete abbassare un po' la radio, sennò non riesco a sentirvi bene. Mi raccomando, quando chiamate, abbassate un pochino il volume. Pronto, Mercatino, buongiorno.
2: Quando chiamate.
0: Bravi, bravi, abbassate la radio. Pronto?
3: Sì, buongiorno, qua è Tony.
0: Tony? Tony, che abbiamo oggi di bello?
3: Abbiamo sedie d'estate da vendere.
0: Sedie?
3: Palle per il giardino, cose, palle d'inverno. C'è un pochettino di tutto da vendere.
0: Ok. Cioè, numero di telefono?
3: 438?
0: Sì.
3: 399? 7363.
0: 7363. Cose da giardino. Cose da giardino, giusto, Tony?
3: Cose da giardino, roba sedie dryer con lo cuscino sopra, queste cose.
0: Va bene, Tony, grazie per aver chiamato.
3: Grazie a voi, grazie a voi, ciao.
0: Buona giornata. Tony vende sedie con cuscini, ma anche sdraio, quindi per esterni, pali d'inverno, cose per il giardino. Comunque potete contattare Tony al 438 399 7363. Mercatino, buongiorno.
4: 438 399 7363. Sì, buongiorno.
0: Buongiorno,
4: sono Saverio.
0: Saverio, come andiamo?
4: Bene, voi come andiamo?
0: Bene, grazie.
4: C'ho una baroetta c'ho una baroetta di metallo.
0: Sì.
4: C'ho una sega Makita, 8 inci e un quarto.
0: Una sedia?
4: Una sega elettrica.
0: Una sega elettrica?
4: La drill, il passepartout elettrico.
0: Drill e passepartout elettrico.
4: Ecco, bravo. C'ho tre botti del vino.
0: Tre botti del vino.
4: Quattro damigiane.
0: Quattro damigiane.
4: Bravo. Una scrivania.
0: Che ma quante cose?
4: E non si vanno letto, e tutto negoziabile.
0: Va bene.
4: Il mio nome è Saverio.
0: Allora, Saverio, mi dica numero di telefono.
4: Il tuo numero di telefono è 336-3850.
0: Perfetto, Saverio, grazie per aver chiamato.
4: Buona giornata
0: a lei. Ciao. Saverio vende una baruette, una carriola in metallo, sega elettrica, drill, quindi trapano, passepartout elettrico, tre botti di vino, quattro damigiane, una scrivania, divano letto. Io credo che, secondo me, c'è anche dell'altro. Potete contattare Saverio al 514-336-3850. Mercatino, buongiorno. Pronto?
5: Buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Sì, c'ho quattro ruote d'estate. Non so sopra i rim, so solo ruote.
0: Solo ruote, va bene.
5: Il mio numero è il numero delle ruote è 215 mm-hmm. 65R16.
0: Perfetto.
5: Le vendo per $300 tutte le quattro.
0: Perfetto.
5: Non hanno camminato assai perché non ho più la macchina.
0: Ho capito, va bene.
5: Solo un'estate hanno camminato.
0: Ho capito. Allora, numero di telefono
5: 514
0: sì.
5: 494 mm-hmm. 4105.
0: Ok, perfetto. Nome? Tony?
5: Renato.
0: Va bene, Renato, grazie per aver chiamato.
5: Grazie a lei.
0: Buongiorno, buongiorno. Allora, abbiamo quattro ruote estive, 2156 5R16, $300 tutte. Allora, Renato se ne vuole liberare. Ci ha fatto una stagione estiva, poi basta perché non ha più la macchina. Quindi potete contattare Renato al 514 394-4105. Noi abbiamo, secondo me, un'altra telefonata. Mercatino, buongiorno, è caduta la telefonata, mannaggina. Ma ne abbiamo un'altra, no? Mi dicono di... ci fermiamo.
6: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Langelier. Telefono 514-327-1656.
7: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su De Cari? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Gussini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli. Una grande selezione di pentole Creusot. Accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Seglianard e al nuovo Maison Lipari De Cari, 8128 De Cari, nel De Cari Cari Union. Per informazioni 514-654-4630.
8: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
9: Peperoni rossi, gialli o arancioni, $1.49 la libra. Salsiccia italiana, casalinga, dolce o piccante, $5.99 la libra. Parmigiano reggiano, $17.19 la libra. Passata la rosina, 680 ml, $1.99.
8: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
9: Mango 3.5 kg, $9.99. Petto di pollo dissossato, $7.99 la libra. Mozzarella Galbani, 2 per $5. Brio, 12 da 355 ml, $14.99.
8: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio.

0: Auberge des Galants is an escape oasis open to all. Come enjoy their luncheon table d'hôte or treat yourself to a proper English tea. Available Monday to Saturday by reservation. Make it a day to remember and spend the afternoon visiting the gardens, walking the trails, and taking in the views. For ultimate relaxation, book a massage or spend some time in Auberge des Galants' luxurious pools, hot tubs, and spas. Plan your visit today at aubergedegalants.com.
1: Mi spiace signora.
2: Sì, va bene.
1: Comunque vende un tavolo con quattro sedie.
2: Tavolo nuovo, però il prezzo che vogliono darmi, no? Ma lo vedranno.
1: Ma con le quattro sedie lo vende?
2: Sì, un bel tavolo con quattro sedie.
1: Va bene, prezzo trattabile.
2: Sì, trattabile. Il mio numero di telefono è 450
1: sì.
2: 6638 779. E ci sono altri cosettini che un portafiori che è molto bello per la casa.
1: Mm-hmm.
2: E tengo altri cosettini che loro mi chiamano e mi
1: lei gliele dice. Va bene. Signora, nome?
2: Maria 450 6638 779.
1: Va benissimo. Maria. Grazie Maria, tanto. Buona giornata.
2: Buona giornata a lei.
1: Ciao. Maria vende un tavolo nuovo con quattro sedie, prezzo trattabile, ma Maria ha tante altre cose, quindi chiamatela e poi lei vi dirà cosa ha da vendere. 450-663-8779, chiamate e chiedete di Maria. Pronto Mercatino?
3: Pronto?
1: Buongiorno, con chi parlo?
3: Parlo alla signora Rosa.
1: Buongiorno, Rosa, come andiamo?
3: Bene. Avrei una macchina per fare la pasta, fa tagliatelle e spaghetti per $25, delle tazzine per caffè, servizio da 12 per $30, mai usate, sono ancora nella scatola, poi due damigiane per $15 e una macchina da cucire che si mette sul tavolo per $30.
1: Macchina da cucire da tavolo per $30.
3: Sì. Chiamare Rosa al numero 721-5139, naturalmente al 514.
1: Allora Rosa, non ho capito il nome, scusi, Rosa, giusto, 721-5139.
3: Sì.
1: Fantastico Rosa, grazie per aver chiamato.
3: Grazie, siete fantastici.
1: Grazie, anche lei, un abbraccio. Ciao. Ciao Rosa. Allora Rosa ha un sacco di cose da vendere, macchina per fare la pasta, la vende a $25, servizio di tazzine da 12 per $30, mai usata ancora nella scatola, damigiane per $15, macchina da cucire da tavolo per $30, chiamate Rosa al 514-721-5139, Mercatino, buongiorno. Pronto?
4: Buongiorno.
1: Con chi parlo? Allora, voi provate a dire pronto, poi vedete se siete voi.
4: Sì, il mio nome è Franco Cavaliere.
1: Franco Cavaliere.
4: Sì, ho 8 bottiglioni da 20 litri da vendere. Chi li vuol comprare? $10 l'uno.
1: Perfetto. Abbiamo altro?
4: No, è tutto.
1: Allora, Franco, numero di telefono?
4: È 514 384 8207.
1: Perfetto, grazie Franco per aver chiamato, buona giornata.
4: Grazie anche a voi.
1: Franco Cavaliere vende 8 bottiglioni da 20 litri, $10 l'uno, chiamate Franco al 514 384 8207, ci fermiamo.

Per il giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da Gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti, perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

0: Salve, il patronato Anasco propone due conferenze gratuite il 12 e 19 di giugno. Vantaggi per gli anziani sull'income tax e sicurezza sull'internet. Prenotate a San Leonardo 252 50 41 e Rivière des Prairies 494 6902.
1: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
2: Peperoni rossi, gialli o arancioni, $1.49 la libra. Salsiccia italiana, casalinga, dolce o piccante, $5.99 la libra. Parmigiano reggiano, $17.19 la libra. Passata la rosina, 680 ml, $1.99.
1: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
2: Mango 3.5 kg, $9.99. Petto di pollo dissossato, $7.99 la libra. Mozzarella Galbani, 2 per $5. Brio, 12 da 355 ml, $14.99.
1: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bellanger, Viau, Jarry e Langelier.

0: Mercatino, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Io saprei un barbecue patio chef con la rosticceria, è molto grande, le griglie sono in ceramica, quelle quindi non si rugginiscono mai. Una scala di alluminio di 7 piedi e una macchina a pressione potentissima, veramente grande, è un grande valore. Mm-hmm. È allora tutto trattabile, ma il barbecue potrei mettere un prezzo strappato veramente, $180 negoziabile.
0: Okay.
1: Perché veramente voglio fare posto.
0: Mm-hmm. Perfetto.
1: 180 negoziabile.
0: Perfetto, numero di telefono
1: 514-322-5235. Maria.
0: Maria, grazie per aver chiamato, buona giornata.
1: Grazie anche a voi del servizio che ci date.
0: È un piacere, grazie Maria. Allora, Maria vende un barbecue patio chef, lei se ne vuole liberare, quindi lo vende a un prezzo stracciato a $180, prezzo negoziabile, perché vuole fare posto. Alla rosticceria ci sono le piastre in ceramica, poi ha anche una scala in alluminio, una macchina a pressione di quelle che lavano per esterni, prezzo trattabile. Chiamate Maria al 514 322 5235. Ci fermiamo.
2: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
3: Peperoni rossi, gialli o arancioni, $1.49 la libra. Salsiccia italiana, casalinga, dolce o piccante, $5.99 la libra. Parmigiano reggiano, $17.19 la libra. Passata la rosina, 680 ml, $1.99.
2: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
3: Mango 3.5 kg, $9.99. Petto di pollo dissossato, $7.99 la libra. Mozzarella Galbani, 2 per $5. Brio, 12 da 355 ml, $14.99.
2: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bellanger, Viau, Jarry e Longelier.

0: Mercatino, buongiorno. Pronto, con chi parlo? Mercatino, buongiorno.
1: Buongiorno. Sì, sto a parlare con me?
0: Sì, so, è proprio...
1: Non sento io non
0: Signora,
1: sento.
0: Signora, abbassi la radio.
1: Sto troppo lontano, prima che arrivo, bella, non posso camminare.
0: Vabbè, mi dica signora, non mi sento, io la sento però.
1: Le scalette al libretto, 2, con 6 gradini e 7.
0: Allora, non ho capito, che puoi ripetere?
1: Le scale, sai quelle scale per pitturare, per fare
0: adesso
1: le
0: ho capito.
1: In casa?
0: Sì.
1: Mi sta a sentire?
0: Sì, ho capito.
1: Ci sono 2.
0: 2, ok.
1: Sono anche cose per il giardino, le palle, la zappa, tutte cose a chi gli interessa il giardino come interessava mio marito.
0: Perfetto. Abbiamo altro?
1: Beh, c'ho tante cose. Beh,
0: giusto, ha ragione. Il numero di telefono?
1: Già ce l'avete, 514-353-0769. Ho visto che non chiamava nessuno, ho detto l'ultimo momento, può darsi mi porta fortuna.
0: Brava, signora, nome?
1: Giovannina.
0: Giovannina, grazie per aver chiamato.
1: Sono scalette per fare i lavori.
0: Chiaro, capito.
1: C'ho tante cose, c'ho le macchine a cucire, il filo, le stoffe. C'ho tante cose, chi mi vuole chiamare, non è, come le ripeto, non è, io non chiedo soldi.
0: Ho
1: chiedo
0: capito.
1: Solo se quello secondo, pure un dollaro per la ricerca.
0: Perfetto, ora ho capito. Grazie signora.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao, buona fine settimana.
0: Anche a lei altrettanto.
1: Grazie.
0: Allora, Giovannina non vuole soldi, però ha tantissime cose, come la scala per pitturare, ne ha 2, ha tante cose anche per il giardino, come la zappa, ma anche la pala, tutte le cose per il giardino, ma anche macchina da cucire, stoffe. Chiamate Giovannina al 514-353-0769. Lei non vuole soldi, vuole solo che voi magari scegliate l'oggetto, date del denaro e lei va a fare la donazione, capito? Noi ci fermiamo.
2: Per celebrare la bella stagione, Shoesundary ha preparato tante promozioni in negozio. Scarpe comode o eleganti, borse, pantofole, sandali o ciabatte. Da Shoesundary si troverà tutto quello che serve per la primavera. Andate a trovare Shoesundary al 3090 Legendre Est nel quartiere di Saint-Michel. Shoesundary, le scarpe che fanno per voi. Aperto da lunedì al sabato.
3: Il mercatino è stato offerto con gli omaggi degli Intermarché La Goria, oltre 30 anni di tradizione familiare. Scegliete gli Intermarché La Goria, qualità, servizio e ottimi prezzi. A Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Langelier.

Siamo arrivati al termine di questa puntata insieme, io vi ringrazio per essere stati con noi, grazie Ambris Boisbaudry, Alexi, e non perdete l'appuntamento con Sonia Benedetto adesso, proprio con Domani Sposi, ma noi ci fermiamo questo capitolo di questa mattinata, mettiamola così con un brano meraviglioso del buon Antonio Gramentieri, Gozzano, un saluto da Vittoria Zorfini, ciao!

distratto. Sono caduto dal letto, mi sono svegliato senza neanche capire. E poi subito uscire e pensare a qualcosa che avevo scordato, una carezza rubata alla rosa che avevo piantato e che cambia colore alle 7 di sera. Che storia. È un racconto a due voci, come quando pioveva. E un uccello cantava e il cielo si apriva, sembrava una mano che ci stringeva nel caldo di luglio. Ed il giorno cambiava e una voce diceva, diceva mia cara, la senti che è sempre più lunga la sera.

sono distratto, son caduto dal letto e sembrava di essere altrove. Un tramonto più lungo, in un posto migliore, na na na na na, na na na na na. Ma canti senza la voce e non ritrovi la strada che ti dica di andare, di accelerare. Non ritrovi più un'ombra sotto cui riposare. Tutto sembra sforzato e qualcosa hai lasciato in tutto il tempo trascorso. Ma di ogni tua cosa tu dammene un sorso.

0: Vi invitiamo all'ascolto di Domani Sposi, a cura di Sonia Benedetto. Un'ora dedicata all'amore, ai matrimoni, alla vita di coppia, alle emozioni che restano nel cuore per sempre.
1: Legati per la vita che...
0: Domani Sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Création Polache, Les Délices Lafrenais, Distribuzione Deci, Maison Lipari e Fiorista Linda.
2: Buongiorno, buongiorno, benvenuti al microfono Sonia Benedetto per un'altra puntata di Domani Sposi, come ogni venerdì dalle ore 10 alle 11. Abbiamo ascoltato all'inizio dell'ora la prima canzone All My Life di Casey and JoJo. Come già sapete, se avete già avuto l'occasione di sintonizzarvi per questo programma, dalle 10 alle 11 linee aperte per fare i vostri auguri agli sposi. Quindi se conoscete una coppia che si sposa tra un po', tra poco tempo, chiamatemi al 514-790-0251 e faremo gli auguri in onda. Potete anche raggiungermi via email, oppure se conoscete qualcuno che preferisce contattarmi via mail, sonia@cfmbradio.com. Noi intanto continuiamo con la prossima canzone, un'altra dedicata all'amore e alle storie degli innamorati, Un'altra te di Eros Ramazzotti. Buon ascolto.

0: L'amore non è guardarsi l'un l'altro, ma guardare insieme nella stessa direzione.
1: E sì, una delle prime citazioni che ascoltiamo nel programma di quest'oggi. Sono già le 10:10 del mattino, avete fino alle 11 per telefonare 514-790-0251 per fare gli auguri agli sposi, oppure anche via email sonia@cfmbradio.com. Intanto adesso ci fermiamo, però in realtà è una continuità, perché ascolteremo la pubblicità dei nostri sponsors che ringraziamo per quest'ora di Domani Sposi. Buon ascolto.
2: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su De Cari? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Gussini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli. Una grande selezione di pentole Creusot. Accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Seglianard e al nuovo Maison Lipari De Cari, 8128 De Cari, nel De Cari Cari Union. Per informazioni 514-654-4630.
3: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG, con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio, trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.
2: La signora Maria, del fiorista Linda e il suo socio Vince hanno per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta a nuovo indirizzo, 8759 Pascal Gagnon, con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto dal lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777.
4: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Langelier. Telefono 514-327-1656.
5: Mm-hmm.
3: giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da Gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti, perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dall'idée d'Isla Frenet, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. Le Delices La Frenet vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brossard e Montréal-Ovest. Scoprite di più su lesdelicelafrenet.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.

L'amore è il modo più bello di dare un senso all'eternità, la citazione che abbiamo appena ascoltato con la voce di Océane. E noi intanto continuiamo e vi ricordo 514-790-0251, se conoscete una coppia che si sposa domani o prossimamente, non esitate a telefonare. E soprattutto non siate timidi di farlo, potete fare gli auguri in italiano, se preferite in inglese va benissimo, anche in francese, quindi non ci sono limiti, perché quando si parla di matrimoni, si parla d'amore, il linguaggio è solamente uno, quindi sentimento e soprattutto gli auguri. Noi intanto continuiamo con la prossima canzone, ascoltiamo insieme Up Where We Belong di Joe Cocker e Jennifer Warnes.

0: Amare non è possedere, ma prendersi cura ogni giorno della felicità dell'altro.
1: Ben ritrovati al mattino di Domani Sposi fino alle ore 11. E adesso ci tengo a condividere un po' con voi la storia della la prossima canzone che ascolteremo insieme, che si intitola Ora e per sempre di Raf, che è una profonda e romantica dichiarazione d'amore dedicata alla moglie Gabriella. L'origine di questa frase, il titolo, nasce direttamente dalla promessa di matrimonio che Raf ha fatto alla moglie durante le nozze celebrate a Cuba nel 1996. Il cantante chiese al celebrante di sostituire la tradizionale formula della cerimonia con la sua personale promessa ora e per sempre. E parlando di promessa e di canzoni, se per caso conoscete qualcuno, una coppia che farà la sua promessa e volete fare gli auguri, siamo in onda con Domani Sposi fino alle ore 11. E se conoscete una coppia che vorrebbe magari condividere la sua storia, ecco, la sua promessa, che forse hanno una loro canzone, non esitate a telefonarci. Per il momento ascoltiamo insieme Ora e per sempre di Raf.

0: gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio, trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.
1: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su Decarì? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Gussini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli. Una grande selezione di pentole Creusot. Accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Seignanard e al nuovo Maison Lipari Decarì, 8128 Decarì, nel Decarì Carré Union. Per informazioni 514 654 4630.
2: Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dall'Idélis La Fresnaye, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. Le Délices La Fresnaye vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brossard e Montreal Ovest. Scoprite di più su ledelicelafresnaye.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.

0: True love is not perfect, but it is patient, kind, and grows stronger with every challenge shared together.
1: Esattamente come abbiamo ascoltato adesso la citazione di Rosa, la pazienza, un altro grande, si può dire, ingrediente in modo da far sì che l'amore continua, ecco, ad avere il suo spazio in ogni occasione, in ogni situazione. Detto ciò, la prossima canzone può esprimere l'amore in tanti modi, perché come dice il suo titolo, una canzone resa famosissima da Andrea Bocelli e dalla voce di Giorgia dall'album Romanza, ascoltiamo insieme Vivo per lei.

0: deux âmes qui s'aiment trouvent toujours le chemin pour se retrouver.
1: E adesso ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, subito dopo aver ascoltato la bellissima, grandissima voce di Luther Vandross con la canzone Here and Now. Soprattutto, scusatemi, rimanete all'ascolto di Domani Sposi, perché dopo la pubblicità avremo gli auguri per due sposi, per una coppia che si sposa domani, Maria Tuzzolino e Pietro Martone, quindi rimanete all'ascolto.

Per il giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da Gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti, perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

0: La signora Maria, del fiorista Linda e il suo socio Vince hanno per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta a nuovo indirizzo, 8759 Pascal Gagnon, con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto da lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777.
1: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Langelier. Telefono 514-327-1656.
2: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
1: L'amore vero non ha bisogno di parole, si riconosce nei gesti più semplici.
3: Nei gesti più semplici e direi anche negli auguri più belli, come promesso poc'anzi, e adesso è il momento di fare gli auguri in onda a Maria Tuzzolino e Pietro Martone. Domani sarà un giorno indimenticabile, un giorno che porteremo per sempre nei nostri cuori. Con immensa gioia ci prepariamo a celebrare il vostro amore e l'inizio della vostra nuova vita insieme come marito e moglie. Pietro, ti abbiamo visto crescere e diventare un uomo straordinario, pieno di amore, valori e bontà. Maria, dal giorno in cui sei entrata nelle nostre vite, hai saputo conquistare i nostri cuori con la tua dolcezza, la tua gentilezza e il tuo amore per nostro figlio. Domani non celebreremo soltanto il matrimonio di nostro figlio, ma accoglieremo con orgoglio e affetto una figlia nella nostra famiglia. Maria, per noi sei già parte della nostra casa e dei nostri cuori, e il dono più bello che questo matrimonio ci porterà sarà quello di avere una figlia in più da amare. Vi auguriamo una vita insieme ricca di felicità, complicità, rispetto e amore, e che possiate sempre sostenervi a vicenda, custodire i vostri sogni e affrontare ogni passo del vostro cammino mano nella mano. Con tutto il nostro amore e le nostre benedizioni per il giorno di domani e per tutti gli anni che verranno, con affetto, i genitori dello sposo Carmela e Tommaso Martone. Tantissimi auguri, i migliori auguri alla coppia Maria Tuzzolino e Pietro Martone da parte anche di tutti noi qui a CFMB 1280 e soprattutto da parte dei genitori dello sposo Carmela e Tommaso. E adesso ascoltiamo insieme la prossima canzone che si titola M di Lara Fabian.

0: Where there is love, there is life.
1: E adesso sono gli auguri per un'altra coppia che ci hanno, ecco, gli auguri che ci hanno mandato uno degli sponsors, Polash, Serena Rasile e Marco Tassone. Domani vi sposate e vi auguriamo una vita piena di amore e felicità. È stato un piacere aiutarvi nella scelta delle vostre fedi. Siete una bellissima coppia e siamo felici di aver fatto parte di questo momento speciale. Congratulazioni da Création Polash per Serena e Marco. E detto ciò, noi continuiamo con la prossima canzone, una canzone che conosciamo tutti molto bene e che continua a dare un messaggio molto forte. Per sempre sì, di Sal da Vinci.

0: Siamo già giunti alla fine di questa puntata del Domani Sposi per oggi, perché saremo di ritorno. Sarò di nuovo in onda la prossima settimana dalle 10 alle 11, quindi avete tutta la settimana per preparare i vostri auguri alle coppie che si sposano per telefonarci. Detto ciò, da parte mia, Sonia Benedetto, un calorosissimo saluto e un buon proseguimento di giornata, e ci ritroviamo per più tardi per il buon pomeriggio.
1: Avete ascoltato Domani. Avete ascoltato Domani Sposi, insieme a Sonia Benedetto, un programma dedicato all'amore, ai matrimoni, alla vita di coppia.
2: Legati per la vita che...
1: Domani Sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Création Polache, Les Délices Lafrenet, Distribuzione Deci, Maison Lipari e Fiorista Linda. Appuntamento a venerdì prossimo.

0: Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.

Trovate l'appuntamento con La Storia ci insegna. Oggi è il 156esimo giorno dell'anno e siamo alla 23esima settimana. Iniziamo dal 1224. Con decreto dell'imperatore Federico II di Svevia viene fondata l'Università di Napoli. Lo studium dovrà formare la classe dirigente del regno e i propri sudditi, evitando costosi viaggi all'estero. È considerata la prima università laica d'Europa. Un gioiello, vogliamo dirlo? Diciamolo. 1841, nella cappella dell'arcivescovado di Torino, il 25enne Giovanni Melchiorre Bosco viene ordinato sacerdote. È l'inizio di una lunga missione che lo porterà a essere proclamato santo nel 1934. E sempre oggi, 5 giugno, però del 1849, dopo 189 anni di monarchia assoluta, la Danimarca diventa una monarchia costituzionale organizzata come costituzione, come democrazia parlamentare. La nuova costituzione che istituisce un parlamento bicamerale è stata firmata proprio lo stesso giorno da re Federico VII. 1914, rigettate le varie istanze, tra cui quella della non competenza territoriale, nel secondo giorno di processo il Tribunale di Firenze emette la sentenza per il furto della Gioconda dal Museo Parigino del Louvre. Vincenzo Perugia, lo dico così perché ha 2G, ve lo voglio dire, non è solo perché sono di Roma, che come dice Ivan, allora Perugia con una G, sì, avete ragione se si intende la città, ma in questo caso è Perugia con 2G ed è un cognome. Dicevamo, Vincenzo Perugia, che 2 anni prima aveva rubato il prezioso dipinto, la Gioconda, viene condannato a 1 anno e 15 giorni di reclusione. Ieri anche ne parlavamo perché lui aveva un intento quasi, insomma, capito, patriottico. Lui voleva portare la Gioconda in Italia, ecco perché non ha preso altri anni. 79 anni fa, nel 1947, dall'Università statunitense di Harvard, il segretario di Stato George Marshall annuncia la necessità di mettere in campo un piano di ingenti aiuti per ricostruire l'Europa distrutta della Seconda Guerra Mondiale. Succedeva 79 anni fa. 1962, con la data di copertina del 15 agosto, entra in commercio il 15° numero dell'albo a fumetti Amazing Fantasy, che segna il debutto di Spider-Man, ideato da Stan Lee. È la storia del ragazzo Peter Parker, del suo incontro con un ragno radioattivo e della morte di suo zio. La serie di eventi che lo trasforma nell'uomo ragno. 1967, l'esercito di Israele avvia l'offensiva contro i paesi arabi e in particolare contro l'Egitto, in quella che prenderà il nome di Guerra di 6 giorni. Alle 7.45 l'aviazione israeliana attacca a sorpresa quella egiziana, distruggendone la metà del parco velivoli ancora a terra, poi altri fino a un totale di 451 aerei, compresi quelli siriani e giordani. Succedeva 59 anni fa. 58 anni fa, cosa succedeva nel 1968, in quel 5 giugno? Durante festeggiamenti per la vittoria alle primarie residenziali in California, un uomo spara al senatore statunitense Robert Kennedy, colpendolo alla testa nelle cucine dell'Ambassador Hotel di Los Angeles. L'attentatore è Siran Bishara Siran. 1975, l'Egitto riapre il canale di Suez alla navigazione internazionale, chiuso 8 anni prima per la guerra con Israele. 1975, si apre il referendum britannico sulla partecipazione del Regno Unito al mercato comune europeo. Il quesito, poi approvato dagli elettori, è: il governo ha reso noti i risultati della rinegoziazione nei termini di adesione del Regno Unito alla comunità europea. E il quesito era: pensi che il Regno Unito dovrebbe restare nel mercato comune? Succedeva 51 anni fa, proprio appunto gli elettori approvarono. 1977, si tennero i cerimoniali di festeggiamento per la nascita della Repubblica Italiana, che da quell'anno sono stati poi spostati alla prima domenica del mese. 1979, risultati definitivi per le elezioni politiche. Alla Camera 262 seggi per la Democrazia Cristiana, 201 al Partito Comunista, 62 al Partito Socialista, 30 al Movimento Sociale. Maggioranza alla DC anche al Senato, 138 seggi con 109 del PC. Succedeva 47 anni fa.
1984, Time After Time, della cantante newyorkese Cyndi Lauper. Lo so che se siete anglofoni lo direte Cyndi in un altro modo, la nostra fantastica, meravigliosa Cyndi Lauper. Lo dirò in italiano, va bene? Raggiunge il primo posto della classifica dei singoli più venduti di Billboard. Registrato nel giugno dello scorso anno, il brano è stato pubblicato come 45 giri, il 27 gennaio precedente, come secondo estratto dell'album She's So Unusual, dopo il successo di The Girls Just Wanna Have Fun. Canzone iconica, ovviamente, non ha tempo, è passata da generazione in generazione, ovviamente iconica. 1984, lo statunitense Ronald Kay ottiene il brevetto per il tappo di sicurezza per i medicinali. Sapete, quelli che bisogna stringere ai lati per far sì che si apra, che non venga aperto da mani inesperte o da bimbi, per esempio. Grazie alle particolari manovre richieste per l'apertura, è considerato a prova di bambino. Qua però devo dire, sono un po' diversi questi tappi, cioè ci sono, ma per esempio quelli delle medicine non hanno lo stesso concetto. Bisogna far coincidere il simbolino del triangolo, se no non si aprono. 1991, il leader sovietico Michael Gorbachev a Oslo tiene il lungamente rinviato discorso di accettazione del premio Nobel per la pace, assegnatogli per il suo ruolo di primo piano nel processo di pace che oggi caratterizza parti importanti della comunità internazionale. 1993, si sposa la cantante statunitense Mariah Carey. Sì, ho detto anche qui Carey, va bene? Sposa il capo dell'etichetta discografica Sony Music, Tommy Mottola. Secondo alcune indiscrezioni, il matrimonio è costato circa $500,000. 1999, Madonna di Campiglio, il ciclista Marco Pantani fermato al Giro d'Italia per elevato livello di ematocrito. Primo in classifica con oltre 5 minuti di vantaggio, viene sospeso per 15 giorni alla penultima tappa, un provvedimento che di fatto lo esclude dalla gara. Poi abbiamo a Los Angeles, andiamo a Los Angeles perché nel 2004 muore Ronald Reagan. Nato nel 1911, come attore interpretò oltre 50 film, entrò in politica a 43 anni e fu governatore della California. Dal 1981 fu presidente degli Stati Uniti per 2 mandati, aveva 93 anni, da 10 era malato di Alzheimer. 2005, doppio referendum in Svizzera. Si vota sull'unione delle coppie omosessuali e sull'adesione agli accordi di Schengen. Partecipa al voto il 56% degli aventi diritto ed entrambi i quesiti vengono approvati rispettivamente con il 58% e il 54,6% di voti favorevoli. Succedeva 21 anni fa. 2005, il tennista Rafael Nadal vince gli Open di Francia. La vittoria alla prima partecipazione al torneo di Roland Garros era riuscita in passato solo allo svedese Willander nel 1982. 2007, invece, il Parlamento austriaco approva l'abbassamento dell'età minima per il voto a 16 anni. Saranno circa 180.000 i ragazzi tra i 16 e i 17 chiamati alle urne per la prima volta nella successiva tornata elettorale. 2011, si torna quindi sulla terra rossa di Roland Garros, ennesima sfida tra gli eterni rivali del tennis, Roger Federer e Rafael Nadal, che vince gli Open di Francia. Proverbio del giorno. Ce l'abbiamo il proverbio? Adesso glielo chiediamo a Ivan se ce lo manda esprè, mettiamola così. Non ci dà troppa soddisfazione oggi quello che mi ha lasciato Ivan, però. Devo essere sincera. O forse, va bene, glielo perdoniamo. Giugno ventoso, raccolto generoso.

0: casa nuova,
1: in questa nostra casa nuova.
0: Bonanza la linea.
2: Per la nostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome.
0: Bonanza la linea.
2: Noi italiani piace mangiare bene. Quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
3: cavolfiori 1,99, ananas 1,99, pomodori a grappolo 1,99 la libra, costine di maiale intere confezione famiglia 2,99 la libra, bistecca di controfiletto confezione famiglia 9,99 la libra.
2: Bonanza La Lumière 6852 Jean Talonest, dove fare la spesa è sempre

0: taccuino sociale.
1: Il 15 giugno ricorre la giornata internazionale contro i maltrattamenti sugli anziani. Il tema di quest'anno è la frode sentimentale. Per sensibilizzare l'opinione pubblica su questa forma di abuso sempre più diffusa e insidiosa, anche CFMB aderisce a una serie di interviste multilingue. Lunedì 15 giugno alle 15.30 potrete ascoltare un'intervista con l'avvocata Margherita Morsella. Per ulteriori informazioni contattate la Direction Régionale de Santé Publique de Montréal al 514-528-2400.
2: Una festa sarà celebrata per Sant'Antonio il 13 e 14 giugno presso la chiesa di San Giovanni Bosco a Villemar. La processione si svolgerà il 14 giugno alle 16, dopo la messa delle 15. Tutti sono benvenuti. Per ulteriori informazioni chiamate il 514-767-1763.
3: L'Associazione Culturale Sociale Famiglie Montefalconesi faranno celebrare una santa messa in onore di Sant'Antonio di Padova, patrono di Montefalcone Avellino, domenica 14 giugno alle ore 10.30 del mattino, presso la chiesa di Saint-Gilbert, situata al 5420 Angevin a Saint-Léonard. Le donne antoniane donano i panini benedetti offerti da una famiglia. La Casa d'Italia vi invita alla sua attività di ballo. Lunedì 15 giugno e lunedì 29 giugno, dalle 18.30 alle 21.30, si balla alla Casa d'Italia, con la bella musica del DJ Angelo Cecere. Siete tutti benvenuti. Il 24 giugno, il Club des Jeunes de la Dauversière festeggerà la festa di San Giovanni Battista al Parco La Dauversière, al 7860 Boulevard Lacordaire a Saint-Léonard. La celebrazione inizierà alle ore 17 con la presenza del sindaco Dominic Perry e la deputata Filomena Rotiroti. La serata sarà allietata dal DJ e la sua bella musica e saranno serviti panini con salsiccia, pizza e birra. Vi aspettano numerosi.
2: Un viaggio nelle province marittime si sta organizzando con partenza il 29 giugno. Una durata di 5 giorni attraverso il New Brunswick, l'isola del Principe Eduardo, Halifax e Nova Scotia. Per ulteriori informazioni chiamate Antonio al 514-254-4043. 254-4043.
4: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

0: Ciao, sono Bruno, ho venduto la mia casa e ho chiamato Joe Magri, sono stato contento, chiamatelo anche voi.
1: Buongiorno a tutti, sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi, Joe Magri, al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri, agente immobiliare della Remax Excellence, 514-804-2505.
2: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate TransCanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di TransCanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321 3963. Sì.

metti fissa una fotografia di ieri, la stagione delle piogge a

0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
1: Cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.

Ben trovati all'appuntamento con l'oroscopo. Tanti auguri ai nati oggi da parte di tutta CFMB 1280. Ariete, cambio di passo netto, luna in sestile e sole favorevole, vi rimettono in circolo contatti, idee pratiche e voglia di chiudere la settimana senza trascinarvi dietro mezzo ufficio. Nel lavoro potete recuperare un confronto, ottenere una risposta, sistemare una trattativa rimasta sospesa. Toro. Mattinata da gestire con pazienza. Luna difficile porta nervosismo, ritardi e qualche risposta poco utile. Mercurio favorevole vi aiuta a rimettere ordine in mail, conti, accordi, ma serve sangue freddo. Nel lavoro non fatevi trascinare in discussioni sterili. Marte nel segno vi dà resistenza, però anche testardaggine. Gemelli. Aria più favorevole, luna dalla vostra e sole nel segno portano contatti rapidi, inviti, notizie e possibilità di chiudere bene la settimana. Nel lavoro potete ottenere una risposta, recuperare un accordo e sistemare una trattativa. In coppia torna più complicità, purché non usiate l'ironia come pinzetta chirurgica. Cancro. Mercurio nel segno favorisce mail, pratiche, telefonate e decisioni da prendere con calma. Venere nel segno vi rende più convincenti nei rapporti, ma anche più esigenti. Nel lavoro chiudete il necessario e rimandate il superfluo. Soldi da gestire senza acquisti consolatori. In amore funzionano presenza e gesti semplici. Leone. La luna in opposizione porta rapporti più delicati. Colleghe, clienti, partner e familiari possono chiedere più attenzione del previsto. Sole favorevole vi aiuta a restare brillanti e convincenti, ma Marte in quadratura rende facili scatti e risposte troppo dure. Nel lavoro trattate, non comandate. Vergine. Il cielo è meno brillante ma resta gestibile. Il sole in quadratura può portare stanchezza, confusione nei programmi e qualche fastidio con capi e colleghe. Mercurio favorevole vi salva nei dettagli. Parole giuste, documenti in ordine, risposte più lucide. Nel lavoro chiudete il necessario senza aprire 10 nuovi fronti. Bilancia, si cambia passo. La luna amica e il sole favorevole rimettono in moto contatti, inviti, collaborazioni e possibilità di chiudere bene la settimana. Nel lavoro potete ottenere una risposta, fissare un incontro, sbloccare una trattativa. Mercurio contro consiglia attenzione a mail, firme, orari e comunicazioni familiari. Scorpione, giornata più irritabile. La luna contro e Marte in opposizione portano nervosismo, richieste scomode, ritardi e persone che vi toccano i nervi con precisione chirurgica. Mercurio favorevole vi aiuta a non perdere il filo su mail, conti e accordi. Nel lavoro controllate tutto prima di rispondere. Sagittario. La luna amica rimette movimento e buon umore con contatti utili, notizie rapide e una voglia più sana di uscire dal solito giro. Saturno favorevole vi dà tenuta, anche se il sole in opposizione continua a creare pressioni da gestire. Lavoro vivace, spostamenti favoriti, amore più sciolto. Capricorno. Giornata meno esposta, utile per conti, spese, routine e piccole decisioni economiche. Saturno in quadratura pesa su casa, famiglia o responsabilità. Ma Marte, dalla vostra, vi aiuta a non mollare il passo. Amore è ancora nervoso per Venere in opposizione. Meno aspettative scenografiche, più fatti verificabili. Acquario. La luna nel segno vi rimette al centro, con più presenza e una bella capacità di farvi ascoltare. Sole dalla vostra aiuta a lavoro, contatti e iniziative. Saturno amico vi dà concretezza, anche quando vorreste cambiare tutto in 3 minuti. Marte in quadratura disturba casa e fisico, energia buona, ma nervi scoperti. Pesci. Giornata meno brillante ma utile per stare sul concreto e non disperdere energie. Sole in quadratura porta stanchezza, disordine e qualche noia familiare. Mercurio favorevole vi salva nei messaggi e nelle trattative. In amore, Venere amica tiene viva l'intesa, ma il fisico chiede misura.

ci pensi mai, amore mio, a quando c'era tempo per noi due? Avevo l'aria di chi ha sempre vinto e mille dubbi dentro l'anima, ma quella volta non avesti la forza di ricominciare accanto a me, bambina mia.

poi il corpo mio spezzava già la solitudine e senza voglia, senza una ragione, io stavo già dimenticandoti.

0: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
1: Filetto di tilapia 9,99 la libbra, piccole seppie e polpo una libbra a 7,99, bocconcini saputo 200 grammi a $3,99, salsiccia italiana a 4,99 la libbra, peperoni rossi o gialli a $1,99 la libbra.
0: Mercato United Seafood, 65-75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.

0: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
1: Fino al 10 giugno, bistecca di controfiletto di manzo, 9,99 la libra. Uva rossa o verde senza semi, 1,99 la libra. Orata reale, pulita gratis, 7,77 la libra. Promozione 2 per 1 su pollo impannato, sabiha, 800 grammi, gamberi dell'Argentina Marina del Re, 300 grammi, olio extravergine d'oliva, Cleopatra, 1 litro. Acquista uno e il secondo è gratis.
0: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
2: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
1: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
2: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me, vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
1: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
2: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
1: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
3: Vi presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
4: GR1.
5: Nicole Ramadori in studio, 212 anni dalla fondazione dei Carabinieri. Il presidente Mattarella in un messaggio ha sottolineato il ruolo prezioso dell'arma nel consolidare le istituzioni repubblicane e l'insostituibile legame che ha con le comunità nel territorio. A Reggio Calabria alla cerimonia con la premier Meloni.
6: Rende omaggio all'arma dei Carabinieri Giorgia Meloni alla cerimonia per i 212 anni della fondazione sul lungomare di Reggio Calabria e ricorda chi da oltre due secoli è accanto agli italiani, chi ogni giorno sacrifica la vita, scrive sui social, e onora con lealtà l'appartenenza all'arma. Un evento che si concluderà in ritardo e le è costato la presenza al vertice Europa Balcani Occidentali a Tivat, dove era attesa per il pranzo di lavoro e poi per il summit sul processo di allargamento. La premier ha telefonato ai presidenti di Montenegro e del Consiglio Europeo esprimendo il proprio rammarico per non poter raggiungere in tempo la riunione. In mattinata invece, nel videomessaggio inviato alla Convention SATEC di Confindustria Nautica, Giorgia Meloni ha sottolineato il grande valore di una filiera che unisce, dice, tecnologia, design, servizi e presenza sui mercati.
7: La nautica è una delle espressioni più avanzate del Made in Italy, uno dei settori nei quali la qualità italiana si misura con la competizione globale e l'eccellenza manifatturiera si trasforma in forza reputazionale.
6: Da Montenegro con Massimiliano Savino, Carla Macrellino, GR1.
5: Il conflitto russo-ucraino, Kiev conferma che il drone esploso nel porto rumeno di Costanza è ucraino appunto e che è stato deviato dalla rotta dopo un'interferenza elettronica da parte delle forze russe. Altri droni sono stati trovati lungo la costa e probabilmente sono ucraini anche quelli che hanno colpito due mercantili nel Mar d'Azov diretti in Russia, provocando la morte di cinque marinai azeri. Intanto c'è stato un nuovo scambio di prigionieri tra Kiev e Mosca, 185 militari per parte, scambio che arriva all'indomani della proposta di Zelensky di un faccia a faccia con Putin. Il Medio Oriente resta bloccata la tregua tra Libano ed Israele. Il premier Netanyahu non porterà al voto l'intesa mediata dagli Stati Uniti, accusando Hezbollah di non averne accettato i termini. Intanto continuano i raid israeliani nel sud del Libano. Il bilancio delle vittime sale ad almeno 15. Apertura del presidente del Parlamento libanese Nabi Berri, che si dice favorevole al ritiro di Hezbollah dal sud del paese se Israele lascerà il Libano e sarà raggiunto un cessate il fuoco. La strage di Cramontana nel giorno dell'interrogatorio in contraddittorio per i coniugi Moretti, la procura di Sion contesta a Jessica anche il reato di falso documentale su una fattura per l'acquisto della schiuma fonoassorbente del soffitto del locale da cui si è sviluppato l'incendio che ha ucciso 41 persone. Ai nuovi interrogatori presenti anche i familiari delle vittime, tra loro Letizia Brodar Sitre, madre di Artur, 16enne, morto nel rogo. La donna, sulle dichiarazioni di Jessica e del marito, ha sottolineato che non si è distrutti perché indagati in una tragedia, si è distrutti quando non si possono più abbracciare i propri figli mentre loro possono farlo, e poi ha spiegato perché ha voluto esserci oggi.
8: Ho bisogno di risposte, abbiamo bisogno di risposte. Siamo qui oggi perché sono passati 5 mesi, siamo venuti a conoscenza ora di molte cose e ho bisogno di capire lo stato d'animo di Jessica e Jacques Moretti.
5: A Rossano in Calabria in corso le autopsie sui quattro braccianti bruciati vivi lunedì ad Amendolara, convalidato il fermo in carcere per i due pakistani riprese mentre danno fuoco al minivan. Dalle indagini emergono nuovi elementi a loro carico. Nel comune in provincia di Cosenza domani il corteo CGL. Si dichiarava disoccupata percependo anche un'indennità da 16.000 euro e nel frattempo ne intascava in nero oltre 270.000 su OnlyFans. Una influencer è stata denunciata dalla Guardia di Finanza di Lendinare in provincia di Rovigo per violazione in materia di imposte. Contestata anche la cosiddetta tassa etica, un addizionale del 25% sui redditi per chi produce materiale pornografico. Federcalcio, il ministro dello sport Abodi chiede un parere sull'eleggibilità di Giovanni Malagò a CONI ed ANAC. La questione è quella del cosiddetto pantouflage o porte girevoli. Malagò è stato presidente del CONI fino allo scorso anno e ha esercitato poteri di vigilanza sulle federazioni sportive, compresa la FIGC. La legge, riferita alla pubblica amministrazione, prevede che in questi casi passino 3 anni. La verifica riguarda appunto l'applicazione di queste norme alle cariche apicali del sistema sportivo. Tennis, si ferma in semifinale il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel doppio maschile del Roland Garros. Gli azzurri, teste di serie numero 5, sono stati battuti in 2 set dagli spagnoli Granollers e Zeballos. A pesare anche un problema alla caviglia per Bolelli nel corso del primo set. Questa sera intanto derby tutto italiano tra Arnaldi e Cobolli per un posto nella finale del torneo parigino. Ci fermiamo qui, prossimo giornale radio alle 16, buon ascolto.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

Al posto della testa ho una nuvola che con il mio corpo non comunica più. E se penso

0: Il programma che segue è un gentile omaggio di Energain, aria condizionata con modelli molto efficaci, silenziosi, garantiti 10 anni. Giuseppe Fazio, Energain al vostro servizio. Chiamatelo al 514-224-6230.
1: Buongiorno amici, bentrovati, come state? Beh,

molto importante prevenire l'uso, il consumo esagerato dell'acqua. Ecco, come state? State bene? Spero di sì. E io sono qua, Zignucà, una volta si diceva in calabrese, può darsi che si dice anche adesso, anche siciliano si dice Zignucà. E va bene, allora, questa è la quarta settimana che siamo insieme. Allora abbiamo parlato tante, tante belle cose, ve le ricordate? O vogliate che ve li riassumi un'altra volta, come ho detto l'altra volta, di fare un resoconto, un riassunto delle puntate precedenti? E va bene, facciamo questo, così rinfreschiamo un po' la memoria a qualcuno, per carità, perché tutti siete intelligenti, è solo per questione di usura, di come si suol dire quando si parla a un microfono. Allora, ricordate, avete tolto già tutti quel plastico, avete fatto camminare la macchina sicura, avete controllato le batterie, l'interruttore sotto era rimasto acceso fortunatamente per voi, e così adesso più di qualcuno ha già messo in funzione la propria aria condizionata, quella murale, anche quella centrale, col termostato che sta nel corridoio. Poi queste aree condizionate, vi siete reso conto che magari non con la più acqua da quando l'ultima volta che l'avete fatta pulire, e chi non l'ha fatto che deve fare? Beh, chi non l'ha fatto fa ancora in tempo, prima che arrivi il grande rush, come si suol dire, di chiamare Giuseppe Fazio al 514-224-6230 per la pulitura della vostra macchina. Si recherà un esperto a casa vostra. Come fa questa pulitura? Lo voglio ripetere, non vi preoccupate che non vi sporca la vostra casa, tutto sarà proceduto nelle regole più idonee e più igieniche. Allora, voi basta guardare e vedrete che il signore in questione metterà un plastico intorno alla macchina a forma di imbuto, soffia con una pistola a pressione dello shampoo col disinfettante dentro, e questa pistola soffiando dentro la macchina leva tutta quella crusca, quella che si è accumulata durante i 2 o 3 anni che non l'avete fatto fare. Questa crusca che si può contenere dei batteri nocivi alla nostra salute, i famosi funghi, vi ricordate? Sebbene qualcuno dice, sì, ma Giuseppe, l'aria è fredda lo stesso. No, sarà fredda, però non pulita. Ecco per cui l'aria condizionata dovrebbe essere pulita almeno ogni 3-4 anni. I tecnici dicono ogni 2 anni, non male che ognuno cerca di tirare l'acqua al proprio mulino, no, non è così. Però una volta fatta la pulitura, i filtri sono puliti, siete tranquilli, avete la tranquillità di esprit, come si dice, e potete avere la vostra aria condizionata in casa. Guardate, domani, sebbene domani dovrebbe piovere, però fino alla settimana prossima, perché la meteorologia dalle previsioni del tempo, pioggia, non pioggia, neve, tempesta, almeno per una settimana. Quindi siamo sicuri che non pioverà, a parte domani, fino a sabato prossimo, e le temperature si manterranno sui 25, anche 30 gradi. Sì, ma ancora è fresco, intu per più lei è appicciata. No, dovete accenderlo, perché sebbene che in casa si senta ancora un po' di fresco, cari amiche e mie signore, da 45-50 anni, dovete pensare che poi questa frescura, tra virgolette, che è nelle case, andrà via, perché sarà sommessa dal calore. Quando avete 25-28 gradi in casa, allora lì è il problema. E in questo caso bisogna prendere l'aria condizionata, se non l'avete fatto ancora. Potete chiamarmi per un'estimazione gratis, sempre a Peppino Giuseppe Fazio, 514-224-6230, oppure alla Valle, sulla strada L'Avenir, la segretaria della compagnia Energain, a 514-360-3604. Mi l'hai imparata a memoria, finalmente. Comunque, sto sempre a pensare al mio 224, quello della Valle lo trascuro. Ecco, allora. Abbiamo parlato della pulitura, abbiamo parlato del lavare il compressore,
Vi ricordate qualche decennio fa, qualche 10-15 anni fa, i modelli erano molto più numerosi. Ecco, avevo io onestamente ho avuto qualche lamentela, signora.

Giuseppe, vedi che figlia mi rompe proprio su ta, la camera a fianco. Okay. Allora, cosa succede? Succede che adesso che la tecnologia nuova è uscita fuori con dei compressori e dei radiatori molto molto silenziosi. Ecco, allora, sapete tutti voi che il rumore si calcola a decibel, dB sono le due lettere, dB è la diminuzione di decibel, cioè decibel calcola la quantità di un rumore di una macchina, di un frigorifero, di qualsiasi cosa, e naturalmente di un compressore oppure di un'aria condizionata murale, quella che io voglio vendervi, quella che sto vendendo già assai. Anzi, saluto la signora Lucia a Sellonare, che ha firmato ieri contemporaneamente a un'altra sua compaesana, che si chiama Caterina, e niente, sono contento, mi congratulo con questi due miei clienti che hanno avuto già la prevenzione, il coraggio di chiamare subito prima che arrivi il grande caldo, che arriverà, e già stiamo avendo qualche cosa per le prossime settimane. Ecco, allora, ho salutato la signora Caterina e la signora Lucia di Sellonare. E così adesso cosa sono i decibel? Ecco, calcola il rumore di una macchina. Una volta quelle che io vendevo tra il 2005 e il 2009, onestamente devo dire, erano abbastanza rumorose e c'era un po' qualche lamentela. E invece adesso sono, perché i decibel si calcola tra i 22. Se abbiamo una macchina che ha un potere di rumore tra i 22, quella assomiglia a un fruscio di foglie. Ecco. Se poi andiamo sui 30-35, è un rumore normale giornaliero. Però voi conoscete bene i vostri telecomandi, ogni telecomando ha un pulsante da premere, sleep. Allora, quella posizione là vi permette di avere un rumore molto, molto più, quasi inutile proprio, che vi permetterà di dormire tranquilli i vostri figli, i vostri nipotini, durante il giorno quando voi guardate i bambini. E le mamme sono al lavoro, ve li portano la mattina presto alle 7, anche d'inverno a meno 30. Quante cose che fanno le nonne, quante cose facciamo noi nonni per i nostri nipotini. Guardate questo, perché il lavoro esige la presenza, e la donna giovane con i bambini piccoli deve portare i nipotini, i suoi figli dai nonni. Quante cose, quante volte lo avete fatto voi, vero? Voi che mi ascoltate. Scusate questa parentesi, perché io sono un po' sentimentale, ogni tanto esco fuori con queste battute benevole perché escono da dentro il cuore. Allora, abbiamo spiegato cosa sono i decibel. Ok, allora vi posso garantire che i modelli che abbiamo adesso, la Grill, la Willis, la Zephyr, quelli che abbiamo adesso, sono silenziosissimi. Chi ha già comprato lo può confermare. Bene, ok, allora. Cosa faremo nelle prossime settimane? Beh, diremo altre cose, anche se dovrei ripetere certe cose, è molto importante. Chi non l'ha fatto ancora deve pulire i filtri. Chi non l'ha fatto ancora deve levare quel plastico intorno al compressore fuori. Sono passato in questi giorni, se non ha, guardate, ne ho trovate alcune, ancora sono là. Sì, ma ancora non fa cavolo. Se lo dite voi, non fa caldo, non fa caldo. Allora, fate funzionare questa vostra aria condizionata, è per il bene vostro, perché se dovesse qualora colare l'acqua oppure mancare il gas, in questo momento, a questo punto vi costerebbe anche un po' di più, perché devono venire quasi in urgenza. Invece adesso ancora i nostri installatori sono disponibili, non troppo, ma non c'è quel rush che di solito abbiamo tra metà giugno e tutto il mese di luglio. Ecco, allora ho detto la parola gas, ma cos'è questo gas? Questo è il gas, è il liquido che serve per dare il fresco, la frescura in una casa. Guardate, i modelli di 15-20 anni hanno tutto un gas, quello il vecchio, l'R22, e adesso è bandito, non si trova più nella città di Montreal e in tutto il Canada, perché questo gas, l'R22, era un gas considerato molto nocivo
all'ambiente canadese, il governo canadese lo ha proibito. Abbiamo avuto il 410 che ancora è attivo da qualche 10 anni, però l'ultimo gas, quella macchina che io sto vendendo in questi giorni, è l'R32. L'R32 è molto ecologico, non contamina l'atmosfera ed è ben accettato dal governo canadese, perché quindi i paesi che esportano queste aree condizionate, Cina, Giappone, Israele, Sud America, che se ne costruiscono milioni, come ho detto la settimana scorsa, l'Agri costruisce 27 milioni di unità ogni anno. Ecco, quindi il gas è molto importante. Quando si compra un modello, di sapere che tipo di gas voi mi date, allora deve farvi vedere l'R22 è quello vecchio, l'R32 è molto importante. Quindi allora voi siete sicuri che farete la scelta buona. Ecco, poi un'altra cosa che tengo è 14:42, beh, mancano 8 minuti. Allora, 8 minuti devo dire altre cose. Va bene, allora, la cosa più importante che devo anche dire, la sovvenzione di Hydro-Québec, perché è normale, voi italiani, ve lo dico mille volte, no, ve lo dico in faccia, ve lo dico da casa mia, ve lo dico dal microfono, lo sto dicendo adesso a chi mi segue su Facebook live. Guardate, è inutile che voi mi domandate solo il prezzo e non volete sapere tutte delle altre cose. Comprare un'aria condizionata è la stessa cosa quando si compra una casa oppure un'automobile. Bisogna sapere le caratteristiche di questa casa, bisogna sapere i difetti, se c'è le famose vis cachè, vi ricordate le vis cachè? Ne ho subito una io. Allora la mia Luisa mi sta guardando e si ricorderà della vis cachè che io ho avuto sulla strada dei Gaspè nel 1991, qualcosa del genere, quando ho venduto. Vabbè, allora, cose personali non ci interessano, lo so che mi avete già sparato sta battuta, non fa niente, siamo amici, siamo tutti amici. Chi parla alla radio, chi ascolta, siamo tutti amici. Allora, la sovvenzione, guardate il prezzo, è importante, però la sovvenzione che oggi c'ha Hydro-Québec è incredibile. Qualche anno fa dava 500-600 dollari. Io la macchina che ho venduto ieri sera alla signora Lucia, signora Caterina, che è una 18.000 BTU, la 18.000 BTU dà fino a 2.160 dollari di sovvenzione. Ah, ma come la ricevo io questa qua? È un'ottima domanda. Beh, voi non la ricevete il giorno dopo, non, ma la macchina deve essere installata, deve essere registrata. Una volta poi la segretaria, ma voi avete bisogno di un indirizzo email, c'è sempre un figlio, una figlia, una nuora che ce l'ha. Oppure come ieri sera il figlio della signora Lucia è tutto provvisto di computer. Allora, una volta che la macchina è installata e pagata, la segretaria manda questo formulario, si apre e si risponde a tutte le domande che chiede. Una volta che si risponde a tutte quelle domande, non sto qua a elencarle perché se no finiamo fino alle 18, mi cacciano fuori dalla CFMB. Allora, una volta risposta a queste domande, voi siete elegibili a questa sovvenzione. E cosa succederà? Vi arriverà via posta. Ok, sperando che non siano in sciopero le poste, perché ho sentito che forse le poste in Canada elimineranno la consegna porta a porta, non so quando deciderà, ma comunque non vi voglio dire cose dai microfoni di CFMB, certe cose cavolate, però la domanda c'è, la richiesta c'è, non si sa, almeno io non lo so, quando veramente questa cosa sarà fermata, sarà interrotta. Allora, riceverete via posta un bel assegno di 2.160 dollari, comprando, mi fanno segno che è finito, comprando un'aria condizionata. Ebbene, ha visto come passa il tempo, volevo parlare di calcio, campo a cavallo, qua non c'è tempo nemmeno di respirare. Va bene, a parte la battuta, il calcio passa in secondo tempo. Vi ringrazio, alla prossima settimana, grazie a Josiane, la mia amica di viaggio, e alla prossima. Ciao, un abbraccio a tutti, ciao.
Cercate un'aria condizionata. Energeggio Superfacio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Energeggio vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Energeggio, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.

0: Possedere o gestire un'attività locale in questi ultimi anni è stato più difficile che mai. Il nostro team di vendita e marketing di CFMB 1280 lo sa ed è qui per aiutarti. Offriamo consulenze gratuite incentrate sulle vostre specifiche esigenze aziendali. Usa la nostra esperienza di marketing e promozione per riaccendere e aumentare i tuoi profitti. Ecco uno dei nostri account manager per dirti di più.
1: Ciao, sono Rosa Cocella. Lavoro al reparto pubblicità di CFMB da ben 30 anni. La mia passione è aiutare le aziende a crescere, aumentare le vendite, trasformare un nome in un brand. Ogni cliente è unico ed è sempre un piacere scoprire le vostre specifiche esigenze di business. Creeremo insieme la strategia perfetta per la vostra campagna pubblicitaria. Mi piace raggiungere degli obiettivi di vendita, ma è importante anche toccare gli ascoltatori a livello umano. Chiamate CFMB, la radio italiana di Montreal.
0: Lascia che il nostro team di CFMB 1280 ti aiuti. Chiamaci al 514 483 2362 o visita cfmb.ca.

Strada facendo è la prima canzone che abbiamo ascoltato in questo buon pomeriggio del 5 giugno. Buon pomeriggio ufficialmente, benvenuti in onda per quest'altra puntata. Colgo l'occasione di salutare alla regia Océane Brisebois-Baudry, al microfono Sonia Benedetto in sostituzione di Vittoria Zorfini quest'oggi, e già vi anticipo che abbiamo due interviste previste per questa puntata. Dopo le 15:30, dopo il taccuino sociale, parleremo con Daniela Sfara, la produttrice del progetto Italus, ideatrice, produttrice, direttrice creativa di questo progetto. E poi dopo le ore 16 avremo anche un'intervista con Giuliana Fumagalli, presidente e cofondatrice di Alliance Donne, che ci parlerà della mostra che inizierà al Centre des Mémoires Montréalaises il 9 giugno, che si intitola Le Cucitrici, Voices of the Italian Seamstresses, les voix, come si dice anche in francese, perché sicuramente non ci dimentichiamo, quindi le voci di queste, delle nostre cucitrici italiane di Montreal che hanno fatto la storia. Noi intanto proseguiamo con la prossima canzone, ascoltiamo Felicità di Albano e Romina Power.

0: 25 gradi centigradi all'esterno dei nostri studi, favolosa giornata. Ecco, un po' di concorrenza tra il sole e le nuvole, però tutto sommato siamo tutti accontentati. Ecco, chi preferisce un po' d'ombra, chi preferisce di più il sole, il y en a pour tous les goûts, come diciamo anche in francese. Subito dopo la canzone di Mina, Amor mio, che abbiamo appena ascoltato, ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria e subito dopo vi ritrovo in onda, se per caso vi siete appena sintonizzati, in compagnia con voi questo pomeriggio, Sonia Benedetto al microfono, procederemo con Pupo su di noi.
1: CFMB 1280, ascoltaci online su cfmb.ca.
2: Ciao, sono Bruno, ho venduto la mia casa e ho chiamato Joe Magri, sono stato contento, chiamatelo anche voi.
3: Buongiorno a tutti, sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi, Joe Magri, al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri, agente immobiliare della Remax Excellence, 514-804-2505.
4: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattate Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
5: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
6: Peperoni rossi, gialli o arancioni, $1.49 la libra. Salsiccia italiana, casalinga, dolce o piccante, $5.99 la libra. Parmigiano reggiano, $17.19 la libra. Passata la rosina, 680 ml, $1.99.
5: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
6: Mango 3.5 kg, $9.99. Petto di pollo dissossato, $7.99 la libra. Mozzarella Galbani, 2 per $5. Brio, 12 da 355 ml, $14.99.
5: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bellanger, Viau, Jarry.

Su di noi di Pupo. E adesso, prima di ascoltare la prossima canzone, che è stata una richiesta della signora Antonietta, e di ascoltare la canzone Scrivimi di Luciano Taioli, ho pensato di tornare un po' nella storia di quest'artista. È stato uno dei cantanti e attori italiani più popolari del dopoguerra, dotato di una voce, ecco, vellutata e di una grande espressività. Ha venduto oltre 45 milioni di dischi in tutto il mondo, e la sua è la storia di un, ecco, riscatto straordinario attraverso la musica. E ecco, è stato un grandissimo cantante, e che si è spento nel 1996. E visto che stiamo anche, ecco, nel mese di giugno, il mese del patrimonio italiano, e abbiamo appena anche festeggiato la festa della Repubblica, perché no riproporre una canzone di un artista nato nel 1920 e che è deceduto poi nel 1996. Quindi torniamo nella storia con la voce di Luciano Taioli per la signora Antonietta, la canzone Scrivimi.

Non sono una signora, l'inconfondibile voce di Loredana Bertè prima del taccuino sociale, e subito dopo ascolteremo La mia donna dei Pooh, un po' di pubblicità e, come promesso, nella seconda mezz'ora di questa prima ora del buon pomeriggio, intervista con Daniela Sfara di Italus.

0: Taccuino Sociale. Il 15 giugno ricorre la giornata internazionale contro i maltrattamenti sugli anziani. Il tema di quest'anno è la frode sentimentale. Per sensibilizzare l'opinione pubblica su questa forma di abuso sempre più diffusa e insidiosa, anche CFMB aderisce a una serie di interviste multilingue. Lunedì 15 giugno alle 15.30 potrete ascoltare un'intervista con l'avvocata Margherita Morsella. Per ulteriori informazioni contattate la Direction Régionale de Santé Publique de Montréal al 514-528-2400.
1: Una festa sarà celebrata per Sant'Antonio il 13 e 14 giugno presso la chiesa di San Giovanni Bosco a Villemar. La processione si svolgerà il 14 giugno alle 16 dopo la messa delle 15. Tutti sono benvenuti. Per ulteriori informazioni chiamate il 514 767 17

0: Ciao Cecere, siete tutti benvenuti. Il 24 giugno il Club des Jeunes de la Dauversière festeggerà la festa di San Giovanni Battista al Parco La Dauversière al 7860 Boulevard Lacordaire a Saint-Léonard. La celebrazione inizierà alle ore 17 con la presenza del sindaco Dominic Perry e la deputata Filomena Rotiroti. La serata sarà allietata dal DJ e la sua bella musica e saranno serviti panini con salsiccia, pizza e birra. Vi aspettano numerosi. Un viaggio nelle province marittime si sta organizzando con partenza il 29 giugno, una durata di 5 giorni attraverso il New Brunswick, l'isola del Principe Eduardo, Halifax e Nova Scotia. Per ulteriori informazioni chiamate Antonio al 514-254-4043, 254-4043.
1: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

0: La mia donna dei Pooh, la canzone che abbiamo appena ascoltato. Sono precisamente le ore 15:38 e come vi ho già anticipato, abbiamo previsto un'intervista insieme a Daniela Sfara del progetto Italus. Ciao Daniela! Allora,
1: ciao Sonia, scusa, il microfono era spento.
0: No, non ti preoccupare, stavo per scriverti. tutto bene,
1: intanto. Sì, oltre alla tecnologia, sì, tutto bene.
0: Sì, la tecnologia, come sappiamo, è una cosa bellissima, però allo stesso tempo che ogni tanto ci fa delle belle sorprese. Intanto, la bella sorpresa di oggi è che possiamo, ecco, fare una bella chiacchierata e fare una prima intervista insieme con te, giusto? È la prima volta, vero, che sei sulle nostre onde?
1: Sì, la prima volta, grazie.
0: Benvenuta ufficialmente, quindi Daniela Sfara, fondatrice e direttrice creativa di Italus, e ci tengo a menzionare che comunque tu sei a Toronto, noi a Montreal, quindi stiamo facendo veramente un ponte quest'oggi. Allora, dimmi, raccontaci un po', Daniela, di Italus e come è iniziato questo progetto.
1: Beh, Italus veramente nacque da, possiamo dire, da una necessità, perché cioè man mano da tanti anni aver visto e vissuto in Italia, vedendo che cioè un po' alla volta si diminuisce sia la tradizione, cultura, un po' di tutto, la lingua, e avevo capito che anche perdendo un po' le persone dobbiamo raccontare, non solo per preservare ma portare avanti. E nello stesso momento ho visto che ci sono tantissimi giovani appassionati, molto curiosi di imparare, di sapere molto di più delle loro storie, le loro radici, e quindi avevo creato Italus per un modo di una via di creare una comunità non solo per i giovani, ma una comunità di portare avanti tutto ciò che dovevamo continuare da tanti anni già, e lo facciamo ora.
0: Certo, allora si può anche dire è un modo di, ecco, di custodire tutto quello che ha da offrire la nostra eredità, il nostro patrimonio italiano. E hai parlato dei giovani, quindi ecco, per riuscire un progetto come questo sicuramente ci vuole la collaborazione di un'equipe, di una squadra.
1: Assolutamente, assolutamente. Da sola non si fa nulla, e bisogna sempre avere il braccio destro, e quindi io sono molto fortunata di avere tantissimi bracci destri.
0: Cioè, sì, e comunque ho avuto anche l'occasione di visitare, di leggere un po' l'informazione che mi ha inviato. E allora, noi vogliamo innanzitutto portare un po' anche i radioascoltatori dentro, ecco, quando parliamo di preservare. Io comunque ho letto che Italus esplora, ecco, questi luoghi meno conosciuti dell'Italia attraverso la preservazione attiva della cultura e un impatto significativo. Preservare, allora, quali sono, ecco, possiamo dire attività, oppure in pratica quali sono, ecco, gli obiettivi e come li sviluppate qui in Canada, in Italia, ecco, come create questo ponte?
1: Beautiful question. Allora, noi abbiamo già collaborato, abbiamo già formato alcuni partner, collaborazioni in Italia, proprio per queste iniziative e progetti, perché il racconto è quello che, cioè, se pensiamo un po' anche in un attimo molto semplicissimo, andare a casa di una nonna o di un nonno, essere in tavola anche per un pranzo domenicale, anche non sentendo qualche storia, c'è sempre una storia. Come certo, un prodotto, c'è sempre una storia dietro una bottiglia di olio, dietro sempre di tutto c'è sempre una storia, e quindi inizia tutto dalla storia, inizia sempre tutto dal racconto del territorio, delle persone, delle tradizioni, cultura, eccetera. E allora abbiamo formato collaborazioni con tantissimi in Italia e anche i giovani qua, per non solo iniziare a chiedere anche ai loro nonni, ma anche quelli in Italia, per raccontare, per fare un scambio di racconto, perché senza quello non si fa nulla. E allora abbiamo questo primo anno di immenso lavoro di raccontare, di preservare le storie per raccontarli con accuratezza e autenticità, perché sì, è vero, andiamo proprio nei borghi meno conosciuti, nei luoghi meno conosciuti, parliamo con le persone in cui fanno ancora le ricette di 100 anni fa, con i grani antichi, in modo antico, gli artigianato, eccetera, perché tutto ciò che si fa adesso, certo che cambiano le cose nella vita, però bisogna, per modificare, bisogna capire com'era l'origine.
0: Certo, assolutamente. Quindi si parla di storie, tradizioni, conoscenze. Allora si può dire che Italus, hai creato, diciamo, un canale per creare queste collaborazioni a livello Italia-Canada in questo caso.
1: Sì, ma è non solo Canada-Italia, guarda, abbiamo già ricevuto, guarda, io leggo la mia email ogni mattina e ti dico, ci sono tantissimi molto interessati in USA, in Inghilterra, in Australia, ovunque nel mondo che c'è una comunità italiana, sono molto curiosi di quello che facciamo, perché Italus, in un senso, questo archi, come lo chiamiamo noi, non esiste proprio. Esistono sì associazioni, federazioni italo-canadesi o italo-americani o italo nel mondo, ma con un focus ai giovani, di quello che portano loro avanti, non esiste nulla. Non esiste niente, quindi siamo i primi, al momento siamo anche gli unici, e di questo sono molto orgogliosa, perché abbiamo proprio il modo di fare, e non solo il modo di fare, ma il modo di ispirare, perché sono i ragazzi, sono i giovani che fanno loro. E guarda, io ti dico, Sonia, se ti metterei in una camera con tutti i nostri custodi del patrimonio, you would be so impressed, because quello che fanno loro è qualcosa che non ho visto in tanti anni, nella nostra generazione, perché noi abbiamo vissuto la cultura italiana in Canada, e quindi loro, come bambini, con quell'entusiasmo di essere un bambino, una bambina, si sono emozionati tantissimi per portare avanti e tramandare tanto, e quindi abbiamo il modo di ispirare tantissimi, anche non solo i giovani, ma tantissimi della nostra generazione, per riconnessersi nella cultura italiana.
0: Bellissimo, mi piace questa parola chiave che usiamo spesso, riconnettere. Quindi Italus permette, in un certo senso, una, come diciamo in inglese, a partnership, di essere, diventare in un certo senso partner, soci con Italus, per avere questa piattaforma che espone poi, giusto, quello che vogliono condividere.
1: Perfetto, sì.
0: Ottimo, e benissimo. Daniela, è stato davvero un piacere. E sicuramente non sarà l'ultima volta. Allora, mi ha fatto piacere, darti il benvenuto per la prima volta sulle nostre onde, in modo particolare anche perché questo mese abbiamo appena festeggiato la festa della Repubblica. Il mese di giugno è il mese dedicato al patrimonio italiano qui in Canada. Quindi grazie per questa intervista, per essere stata disponibile, per questa parentesi. E se mai ti trovi a Montreal, sai dove trovarmi, siamo qui, quindi facciamo, un seguito, magari to be continued.
1: To be continued for sure, grazie per l'invito, è stato molto, è stato un piacere, anzi è stato un onore, grazie di tutto, e assolutamente, quando ci trovo a Montreal, vengo a... Dai, facciamo un brindisi quando arrivo.
0: Perché no? Grazie mille, Daniela Sfara di Italus. Ciao ciao.
1: Ciao ciao.
2: Devi traslocare? Non hai più spazio nella tua casa o nel tuo negozio? I depositi Bluebird Storage sono la soluzione. Personale qualificato e cortese, ambiente nuovo, moderno, climatizzato e con sistema di sicurezza molto facile all'accesso. In grande promozione, 50% di sconto per i primi 3 mesi e poi nessun aumento per 365 giorni. Se cerchi un posto dove custodire le tue cose, mobili o elettrodomestici, Bluebird Storage ha molti depositi su Henri Bourassa, a Laval e a Saint-Léonard. Per informazioni chiamate 438 804 5785. Affidati all'esperienza di Bluebird Storage, perché non sono solo le tue cose, ma i ricordi e i momenti della tua vita. Bluebird Storage, 438 804 5785.

0: un'email a sonia@cfmbradio.com con il loro nome, cognome e il giorno del matrimonio e farò gli auguri da parte vostra in diretta. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, L'Edilis Lafrenet, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.
1: Il cittadino canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il cittadino canadese che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
2: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
3: Rib steak tripla A $22.67 la libra. Bacon, pancetta, sao no 375 grammi $2.99. Torte Dois $8.99.
2: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vio, Jarry e Longelier.
4: E siamo giunti al momento di presentare l'artista canadese di questa prima ora e c'è un motivo perché ho scelto Céline Dion, perché ci tengo anche a ricordarvi che presso il museo McCord sulla strada Sherbrooke qui a Montreal, in anteprima nordamericana, il sublime abito Dior indossato da Céline durante la sua memorabile esibizione sulla Tour Eiffel, la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Parigi nel 2024, si trova qui a Montreal al museo. Quindi se avete l'occasione di andare fino al 7 settembre 2026, però non aspettiamo all'ultimo minuto. Intanto ascoltiamo Céline Dion con le blues du businessman.

L'incontournable Céline Dion con le blues du Businessman e la canzone che ci porterà alle notizie, al giornale radio italiano delle ore 16. Di nuovo grazie di sintonizzarvi, di essere sintonizzati. Ascoltiamo Neck, se telefonando.

0: Ore 16.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Studio Vanessa Giovagnoli, la guerra in Ucraina, si attende una risposta di Putin alla richiesta di Zelensky su un faccia a faccia per mettere fine al conflitto. Intanto le uniche intese effettive restano quelle sullo scambio di prigionieri. In diretta Cecilia Rinaldini.
5: 185 militari russi in cambio di 185 ucraini, tra loro ci sono anche uomini detenuti in Russia dal 2022, riferisce Zelensky. Lo scambio di prigionieri resta l'unico tema su cui le due parti trovano un accordo sistematico fin dai primi mesi di guerra, per il resto i negoziati arrancano. Il portavoce del Cremlino Peskov dà per probabile a breve una risposta di Putin alla lettera in cui Zelensky ieri gli proponeva un faccia a faccia in un paese terzo. Venga a Mosca piuttosto in qualsiasi momento, dice il Cremlino, e non arretra di un millimetro sugli accordi fatti con Trump in Alaska, accordi che molto probabilmente comprendevano l'annessione di tutto il Donbass, tema sul quale l'Ucraina non cede. Intanto Kiev ammette che era ucraino il drone navale saltato in aria stamane nel porto di Costanza in Romania, affermando che il mezzo è stato deviato dalla guerra elettronica russa mentre operava nel Mar Nero. Il presidente rumeno Dan fa sapere che anche gli altri droni marittimi avvistati in mattinata lungo la costa si sono autodistrutti esplodendo. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Zakharova, condanna come atti terroristici gli attacchi ucraini contro mercantili nel Mar d'Azov, in cui sono morti 5 marinai dell'Azerbaigian.
4: E in Medio Oriente resta bloccata la tregua tra Israele e Libano. Il premier Netanyahu non porterà al voto l'intesa mediata dagli Stati Uniti, accusando Hezbollah di non averne accettato i termini. Intanto continuano i raid israeliani nel sud del Libano, con almeno 12 vittime nelle ultime ore. Sul fronte politico, il premier libanese Salam invita l'Iran a non usare il paese come merce di scambio nei negoziati con Washington. L'inflazione torna ad accelerare nel 2026. Secondo le stime dell'Istat, i prezzi pagati dalle famiglie saliranno in media del 2,9%, spinti soprattutto dall'aumento dei prezzi dell'energia. L'istituto ipotizza però un rallentamento al 2% il prossimo anno, grazie all'allentarsi delle tensioni internazionali. Sul fronte dei consumi, ad aprile le vendite al dettaglio restano ferme su base mensile, ma registrano una crescita dell'1,6% rispetto a un anno fa. E altri dati economici che impattano sui mercati finanziari arrivano dagli Stati Uniti. Sentiamo quali con Fabrizio Patti in diretta da Milano.
6: Sì, era il dato più atteso della settimana ed è stato migliore delle attese, quello sul lavoro negli Stati Uniti. A maggio sono stati creati 172.000 posti contro un'attesa di soli 80.000. Dunque un dato buono, però ha avuto come effetto quello di rendere più probabile un rialzo dei tassi entro la fine dell'anno negli Stati Uniti. Questo dicono le proiezioni basate sui prezzi dei futures, e questo ha creato anche, favorito il terzo giorno di cali di fila per il Nasdaq dei titoli tecnologici, meno 1,55% oggi. Ieri c'era stato il calo del 15% del produttore di chip Broadcom dopo una trimestrale che limitava le attese di crescita futura nel settore dell'intelligenza artificiale. Questo aveva provocato una discesa dell'indice di Seoul nella notte del 5%. In Europa la situazione è più tranquilla, Milano in questo momento meno 0,40%, il bilancio della settimana è sostanzialmente in parità, in evidenza il titolo più scambiato è ST Microelectronics, che scende del 5% a Piazza Affari in linea con il tech americano. La buona notizia riguarda il petrolio, perché scende dell'1% ed è poco sotto i $94 al barile. Linea allo studio.
4: In occasione del 212° anniversario dell'Arma dei Carabinieri, il Presidente della Repubblica Mattarella ha definito in un messaggio insostituibile il legame tra l'arma e le comunità locali, ringraziando i militari per il loro contributo alla sicurezza del Paese. Alla cerimonia nazionale che si è tenuta a Reggio Calabria ha partecipato la Premier Giorgia Meloni, che proprio per il protrarsi dell'evento ha rinunciato al successivo vertice Unione Europea-Balcani in Montenegro, esprimendo rammarico ai leader presenti. Un'ultima ora da Roma: un omicidio, un uomo ha ucciso la madre nascondendone il cadavere, è stato poi fermato dai carabinieri, ora si trova in caserma. La strage di Gran Montana, interrogatorio in coppia per i coniugi Moretti, titolare del locale andato a fuoco la notte di Capodanno, 41 morti, 115 feriti. Vogliamo collaborare ma siamo stati massacrati, ha detto Jessica. La madre di una vittima ha replicato: tu comunque puoi abbracciare i tuoi figli. Acquerelli e dipinti di Turner in mostra a Como, che col suo lago incantò il famoso pittore inglese durante i suoi viaggi in Italia nella prima metà dell'Ottocento.
0: Il primo viaggio italiano di William Turner nel 1819 visitò anche Como e a quel soggiorno risalgono i 7 acquerelli dedicati alla città e al suo lago, esposti in una delle due sedi della mostra, il Palazzo del Broletto. Nella Pinacoteca Civica invece si possono vedere 4 dipinti di Turner. La direttrice Veronica Vittani.
3: Sono 4 tele iconiche di Turner. Abbiamo il tramonto sul lago, il ramo d'oro che rappresenta la resa del paesaggio italiano. Queste tele rappresentano la cifra stilistica di Turner.
0: Una pittura, quella di Turner, dove il paesaggio annega negli effetti di luce, si dissolve nei colori.
3: Turner rimase molto affascinato dal paesaggio lariano, perché è un paesaggio ricco, dal lago alle colline, ai monti, di superfici d'acqua, elementi atmosferici, la luce, tutti elementi che potevano rendere quelle che erano le sue emozioni attraverso la sua pittura, attraverso i suoi colori.
0: La mostra William Turner a Como è stata realizzata in collaborazione con la Tate di Londra, che ha anche portato il film immersivo dedicato ai luoghi che ispirarono l'artista nei suoi viaggi. Federico Pietranera, GR1.
4: Adesso la linea al pomeriggio di Radio 1, con cui ci scusiamo perché abbiamo sforato.
7: E adesso per i cambi valutari, un euro vale oggi 1,61, mentre il dollaro americano è quotato 1,39.
8: Previsioni del tempo.
7: 26 gradi centigradi all'esterno dei nostri studi, cielo sereno, alternanza di sole e nuvole. Il vento soffierà dal sud-ovest a 20 km orari. La temperatura massima prevista per oggi è di 29 gradi centigradi, percepita 31 dovuto all'indice di umidità. Stasera e stanotte nuvoloso con una temperatura minima di 21 gradi centigradi. Domani, sabato 6 giugno, è prevista una giornata nuvolosa. Pioggia a partire dal mattino, rischio di temporali nel pomeriggio, venti dal sud-ovest a 20 km orari, con raffiche fino a 40 al mattino. Temperatura massima prevista 24 gradi centigradi, percepita 29, mentre la temperatura minima sarà di 16 gradi centigradi in serata. Domenica, pioggia e temperature massime di 22 gradi centigradi e minime di 13.

0: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
1: Fino al 10 giugno, bistecca di controfiletto di manzo, 9,99 la libra. Uva rossa o verde senza semi, 1,99 la libra. Orata reale, pulita gratis, 7,77 la libra. Promozione 2x1 su pollo impannato Sabiha, 800 grammi. Gamberi dell'Argentina Marina del Re, 300 grammi. Olio extravergine d'oliva Cleopatra, 1 litro. Acquista uno e il secondo è gratis.
0: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
2: Devi traslocare? Non hai più spazio nella tua casa o nel tuo negozio? I depositi Bluebird Storage sono la soluzione. Personale qualificato e cortese, ambiente nuovo, moderno, climatizzato e con sistema di sicurezza molto facile all'accesso. In grande promozione, 50% di sconto per i primi 3 mesi e poi nessun aumento per 365 giorni. Se cerchi un posto dove custodire le tue cose, mobili o elettrodomestici, Bluebird Storage ha molti depositi su Henri Bourassa, a Laval e a Saint-Léonard. Per informazioni chiamateli 438 804 57 85. Affidati all'esperienza di Bluebird Storage, perché non sono solo le tue cose, ma i ricordi ed i momenti della tua vita. Bluebird Storage, 438 804 57 85.

0: La vostra radio amica, siamo sempre in onda con il buon pomeriggio di quest'oggi, edizione 5 giugno. Al microfono Sonia Benedetto in sostituzione di Vittoria Zorfini. Intanto andiamo subito con l'intervista di cui vi ho menzionato, anticipato, insieme a Giuliana Fumagalli, presidente e cofondatrice di Alliance Donne. Ciao Giuliana.
1: Ciao ciao Sonia, come stai?
0: Bene, grazie. Lei tutto bene?
1: Tutto bene.
0: Va benissimo. Allora, visto che mi hai dato del tu, posso darti anch'io del tu? Va benissimo?
1: Sì, ovviamente, ovviamente.
0: Ci siamo già viste, incrociate tante volte, sì. Intanto ci siamo messe d'accordo. Allora, Giuliana, è un piacere per me quest'oggi fare questa chiacchierata, perché ieri intanto ho parlato in radio dell'esposizione, la mostra Le Cucitrici, l'inaugurazione, diciamo che dal 9 giugno Questa mostra sarà al Centre des Mémoires Montréalaises, una mostra dedicata intitolata Les Cucitrici, les voix des couturières italiennes de Montréal, le voci delle cucitrici italiane di Montréal. E un progetto di Alliance Donne, quindi siamo in un mese importante, se sei d'accordo, il mese di giugno, mese del patrimonio, allora una bella occasione per scoprire questa mostra. Allora, di cosa si tratta?
1: Sì, prima Sonia, infatti abbiamo tutto fatto, è stato complicato e lunga questa discussione con il MEM per poter inaugurare questa mostra a giugno, perché precisamente è il mese per gli italiani molto importante, dunque veramente abbiamo tutto fatto e per quello che questa inaugurazione succede il 9 giugno.
0: Ci siete riusciti, complimenti.
1: Grazie, e sarà lì per tutto un anno, dunque la gente possono venire martedì, ma hanno un anno completo di venire a vedere questa mostra e poi anche non si paga niente, dunque venite con i nipotini, le nipote, cugini, vicini, tutti possono andare a vederla.
0: Che bello, ha detto precisamente un anno, quindi fino al 6 giugno 2027.
1: Sì, infatti.
0: Allora, io intanto ci tengo a chiederti, Giuliana, perché proprio questo tema in questo momento?
1: Per noi Alliance Donne era importante fare la promozione delle donne, tutto quello che hanno fatto le donne, e ci è venuta questa idea che insomma sono le donne, molte volte non hanno voci, lavorano un po'
0: dietro le quinte, diciamo,
1: e dunque abbiamo, e quello che ci ha ispirato è veramente questo percorso emigrante era veramente di poter dire che tutte queste donne, onorare queste donne che hanno lavorato nell'industria tessile,
0: certo,
1: erano sempre nel buio, non le vedevamo,
0: un
1: ma
0: po' nascoste.
1: Hanno veramente sostenuto tutta la famiglia e la comunità, e per noi era importante rendere un omaggio.
0: Bellissimo, un omaggio è un tema che comunque sia c'è sempre molto da raccontare, molto da, perché tante sono le storie, giusto Giuliana? Però è anche un modo di raggiungere una grande percentuale della comunità che è riuscita, ecco, a se démarquer, come diciamo in francese, a far risalire, ecco, questa parte del tessile, giusto?
1: Sì.
0: Stupendo. Allora, intanto ci può portare un po', ecco, come è tutto iniziato per allestire in un certo senso questa mostra? Gli oggetti che vedremo, il modo in cui la storia sarà raccontata, ecco, da dove viene un po' tutto? Avete fatto un appello a delle persone della comunità? Oppure cosa c'è un po' da aspettarci? Una piccola anteprima, ecco.
1: Ma insomma, la statua che la comunità ellenica, dunque della Grecia, che hanno fatto sull'angolo di Jean Talon e Avenue du Parc è stata l'ispirazione, diciamo, iniziale.
0: Ok.
1: Perché per noi non sapevamo nemmeno che era un dono della comunità ellenica, ma per noi era veramente simbolico di tutto il, di tutti i migranti, no? Se uno
0: certo,
1: non vede
0: certo.
1: Di forma molto attenta, uno dice, beh, questi... io quando l'ho vista, io pensavo che veramente, io ho visto i miei nonni con la mia mamma, è quello che io ho visto, poi quando mi sono avvicinata ho visto. Dunque, un po' quello è stato, nelle nostre discussioni, è stato un punto di riferimento. E poi, cammino facendo, tutto ha preso molto tempo, e poi Anita Aloisio è stata quella che ha veramente dato tutto un impulso, e poi con Giulia Frati, la Valli Fulguré, che hanno veramente sviluppato noi, dunque noi l'Alliance, il board ha fatto questa idea, abbiamo tutto messo in posto, e poi sapevamo che volevamo dare voce a queste donne, e dunque Anita con Giulia e Valli hanno preso questa idea e gli hanno dato un po' più vita. Ma è stato veramente, sono state, abbiamo fatto delle chiamate sul cittadino, a CFMB, un po' dappertutto. È stata la cosa più complicata del mondo trovare queste 29 donne straordinarie,
0: 29.
1: Ma ce ne sono delle migliaia,
0: certo,
1: di donne straordinarie che in questo momento ci ascoltano, ma non hanno voluto parlare. E dunque per trovare queste 29 donne è stato tutto un successo, è stato molto difficile, ma le abbiamo trovate e hanno voluto finalmente parlare, perché la maggioranza non voleva parlare, non volevano, non so, per loro non era qualcosa che è importante e per noi era la cosa la più importante. Sono arrivate qui, non parlavano la lingua, non sapevano a
0: certo,
1: volte nemmeno anche cucire con una macchina elettrica, eccetera, e hanno imparato e hanno veramente portato avanti le famiglie, no? La cultura,
0: sì, cioè,
1: lavoravano
0: dentro e
1: poi
0: fuori
1: andavano
0: casa,
1: a casa e avevano i figli, avevano la, dovevano cucinare e mantenere le tradizioni, dunque i pomodori, insomma, fare la pasta, la polenta, insomma tutto quello che si faceva in Italia l'hanno fatto qui senza aiuto.
0: Di tutto e di più, intanto 29 donne che hanno,
1: sì,
0: detto sì al vostro progetto per continuare a valorizzare il contributo e a ricordare il contributo che tantissime migliaia di donne hanno dato, sia a livello lavorativo, sociale, culturale, quindi bellissimo. Io verrò, questo è certo.
1: Grazie, no, per noi è veramente è una forma, è un modo di dire grazie. Grazie a tutte queste donne che sono già molte partite, ma altre che ci sono qui, chissà una che ci ascolta oggi, ma è un grazie veramente della comunità, perché veramente abbiamo avuto il sostegno della fondazione Fondazione Canadienne Italienne, che ci hanno veramente dal giorno uno detto siamo lì per voi. Dunque quello lì è anche una mostra che la comunità italiana è stata con noi in questo progetto dall'inizio. E un grazie a Alex Lofreda e a tutti chi alla fondazione che ci hanno aiutato.
0: A tutte le persone che, ecco,
1: sì, sì,
0: vi hanno sostenuto. Di nuovo grazie Giuliana Fumagalli, presidente cofondatrice di Alliance Donne. Ricordiamo Le Cucitrici, la mostra inizierà il 9 giugno presso le Centre des Mémoires Montréalaises. La ringrazio, ti ringrazio Giuliana, a prestissimo, ci vediamo sicuramente alla mostra.
1: Sì, grazie Sonia, un saluto a tutti.
0: Ciao ciao, ciao, ciao. Grazie.

0: Su Mille di Gianni Morandi e su questa bellissima energia noi continuiamo la puntata di quest'oggi fino alle ore 18 con una breve pausa pubblicitaria e subito dopo i migliori anni della nostra vita con Renato Zero.
1: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni, contattante Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
2: A Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.
3: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere il Cittadino Canadese che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
4: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
5: Rib steak AAA $22.67 la libra. Bacon, pancetta, sa o no, 375 grammi, $2.99. Torte Dois, $8.99.
4: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux Jarry e Langelier.

0: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
1: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento? Magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
0: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile. E anche un buon caffè.
1: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
0: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
1: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
0: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
2: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.
3: Altra curiosità, siete sicuramente d'accordo con me che comunque diventiamo tutti ricercatori quando andiamo alla ricerca del gusto e le tendenze gastronomiche non nascono più soltanto nei ristoranti o nei laboratori di ricerca delle grandi aziende, ma anche sui social si rivela tanto sui gusti, sulle tendenze, quindi allora parliamo un po' del ritorno del burro, addirittura versione brunita. Non tutte le tendenze del 2026 guardano al benessere in senso stretto. Alcune parlano apertamente di piacere, come il ritorno del burro, la tecnica francese del beurre noisette che porta il burro a sviluppare note tostate e nocciolate, conquista una nuova centralità grazie alla visibilità ottenuta anche sui social. Quindi nel 2026 il burro brunito entra nei menu come elemento distintivo utilizzato per rifinire paste, pesci, carni e preparazioni dolci. Allora, ecco qui per questa parentesi gastronomica e subito adesso ascoltiamo insieme 50.000 di Nina Zilli featuring Giuliano Palma.

0: Ore 17.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Il notiziario che segue è un cortese omaggio del Repos Saint-François d'Assise, fedele memore custode di chi vive nei nostri cuori. Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Buonasera da Sonia Oranges. È ancora in corso il discorso del presidente Putin al forum economico di San Pietroburgo. Le elite europee provocano il caos, dice, tornando a esprimere apprezzamenti per Trump. Dura la replica alla lettera di Zelensky.
5: Non c'è ragione di incontrare Zelensky. Così il presidente Putin gela le speranze di un faccia a faccia tra i leader dei due paesi in guerra da anni. Zelensky cerca solo di fermare la nostra offensiva, aggiunge, definendo maleducata la lettera pubblica con la quale il presidente ucraino proponeva un incontro. Nel discorso con il quale chiude gli spiragli di speranza negoziale, Putin torna a criticare le politiche europee, definendole miope e aggressive, e cita l'Italia tra le peggiori, dice, per il debito pubblico. Intanto Kiev ammette che era ucraino il drone navale saltato in aria stamane nel porto di Costanza in Romania, affermando che il mezzo è stato deviato dalla guerra elettronica russa mentre operava nel Mar Nero. Il presidente rumeno Dan fa sapere che anche gli altri droni marittimi avvistati in mattinata lungo la costa si sono autodistrutti esplodendo. La portavoce del ministero degli esteri russo Zakharova condanna come atti terroristici gli attacchi ucraini contro mercantili nel Mar d'Azov, in cui sono morti 5 marinai dell'Azerbaigian. Beijan, Azzurra Meringolo, GR1.
4: Medio Oriente, resta in stallo la tregua tra Beirut e Tel Aviv. Netanyahu non porterà al voto l'intesa mediata dagli USA, accusando Hezbollah di non averla accettata. Intanto continuano i raid israeliani nel sud del Libano, con almeno 12 vittime. Il premier libanese Salam accusa l'Iran di usare il paese come merce di scambio, mentre Teheran respinge le accuse. Da Roma, il ministro degli esteri Tajani propone una nuova iniziativa europea dopo la missione UNIFIL in scadenza a fine anno. Partirà dalla metà di giugno e si protrarrà per tutta l'estate una campagna di ispezioni aggiuntive su tutto il territorio nazionale nel comparto agricolo. L'obiettivo è consentire agli imprenditori onesti di poter ribadire la loro scelta di qualità e contrastare lo sfruttamento. Lo ha dichiarato la ministra del Lavoro Calderone al termine del vertice sul caporalato che si è svolto nella prefettura di Reggio Calabria dopo i fatti di Amendolara. Rogo di Cramontana, interrogati insieme per la prima volta i coniugi Moretti davanti ai magistrati presenti legali dello Stato italiano. Jessica, accusata di falso documentale, ha ribadito la volontà di collaborare ma parla di falsità che ci hanno distrutto. I familiari delle vittime replicano: devastati significa non poter abbracciare i propri figli. I Moretti respingono le accuse. Shock in Francia per la morte di una bambina di 11 anni, scomparsa da una settimana e trovata senza vita nel sud del paese.
6: Lianna, 11 anni, scomparsa una settimana fa all'uscita da scuola. Un corpo che sembra essere quello di una bambina che indossava gli abiti simili ai suoi è stato ritrovato ieri in una fattoria nella regione del Gers, a circa 15 chilometri dal luogo dove era stata vista l'ultima volta. Ora si attendono i risultati dell'autopsia per confermare l'identità e la causa della morte. Il principale sospettato, Jérôme Barella, è stato formalmente incriminato lunedì per sequestro di persona e detenzione illegale e posto in custodia cautelare. Questo padre di 41 anni è stato oggetto di diverse segnalazioni e denunce, in particolare per molestie e stupro di minore, ma nessuno lo ha fermato. È chiaro che c'è stato un malfunzionamento e che non possiamo ignorare le lacune emerse, ha dichiarato Emmanuel Macron in visita in Montenegro, ma tutto questo è inaccettabile, ha detto il capo dello Stato. Il ministro della giustizia Darmanin ha convocato per lunedì prossimo tutti i 36 procuratori generali del paese per comprendere come sia stato possibile che un mostro abbia potuto per anni sfuggire alla giustizia e continuare ad avvicinare minori nella più totale impunità. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
4: L'ex sindaco di Venezia Luigi Brugnaro è stato rinviato a giudizio per un presunto sforamento del tetto di spesa elettorale intorno ai 300.000 euro risalente alla campagna per le amministrative del 2020. Il processo è stato fissato per settembre. Il meteo, qualche perturbazione oggi, poi weekend caldo e soleggiato, come ci spiega il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
0: Una perturbazione che interesserà maggiormente le regioni settentrionali, con rovesci isolati temporali sul nord-est che tenderanno però ad esaurirsi nel corso della serata. Piogge anche al centro, di tempo stabile invece al meridione, così come nel weekend, dove la perturbazione si allontanerà dal paese e contestualmente la pressione atmosferica tenderà ad aumentare.
4: Ci fermiamo qui, prossimo GR1 alle 19.
2: Il notiziario che avete ascoltato è stato un cortese omaggio del Repos Saint-François d'Assise, fedele e memore custode di chi vive nei nostri cuori. Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattate Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
3: E adesso per i cambi valutari, un euro vale oggi 1,61, mentre il dollaro americano è quotato 1,39.
7: Previsioni del tempo.
3: 26 gradi centigradi all'esterno dei nostri studi, cielo sereno, alternanza di sole e nuvole. Il vento soffierà dal sud-ovest a 20 km orari. La temperatura massima prevista per oggi è di 29 gradi centigradi, percepita 31 dovuto all'indice di umidità. Stasera e stanotte nuvoloso con una temperatura minima di 21 gradi centigradi. Domani, sabato 6 giugno, è prevista una giornata nuvolosa. Pioggia a partire dal mattino, rischio di temporali nel pomeriggio, venti dal sud-ovest a 20 km orari, con raffiche fino a 40 al mattino. Temperatura massima prevista 24 gradi centigradi, percepita 29, mentre la temperatura minima sarà di 16 gradi centigradi in serata. Domenica, pioggia e temperature massime di 22 gradi centigradi e minime di 13.

Bentornati al buon pomeriggio di quest'oggi, al microfono Sonia Benedetto in sostituzione di Vittoria Zorfini. Abbiamo appena ascoltato insieme un briciolo di allegria di Blanco e Mina e soprattutto spero che sentite, vivete tanta allegria quando vi sintonizzate sulle onde di CFMB 1280 con tanta bella musica e curiosità da continuare a scoprire insieme. Però prima di ascoltare la prossima canzone ci tengo a ricordarvi comunque che siamo nel mese del patrimonio italiano in Canada, che si celebra ufficialmente ogni anno a giugno. È stato istituito a livello nazionale dal Parlamento nel 2017. L'evento celebra il profondo impatto sociale, culturale ed economico di oltre 1,5 milioni di canadesi di origine italiana. Quindi abbiamo molto da celebrare, molto da ricordare e da continuare da generazione a generazione. Detto ciò, ascoltiamo adesso Noemi e Fiorella Mannoia, L'amore si odia.

0: Buongiorno, sono Velia. Ho fatto vendere il mio bungalow a Joe Magri. Sono molto contenta. Chiamatele anche voi.
1: Sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi Joe Magri al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri della Remax Excellence. 514-804-2505.
2: A Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare. Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
3: Ripsteak AAA $22.67 la libra. Bacon, pancetta, sano 375 grammi $2.99. Torte Dois $8.99.
2: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux Jarry e Langelier.
4: Juste à temps pour votre déménagement. Marquez de grandes économies chez Brick. Économisez jusqu'à $1,200 sur les sofas, plus économisez les taxes. Économisez jusqu'à 15% sur les ensembles de chambres à coucher et de salles à manger, plus économisez les taxes. Économisez jusqu'à 50% sur les téléviseurs dont la boîte est ouverte, plus économisez les taxes. Économisez jusqu'à 40% sur les matelas sélectionnés et obtenez la livraison locale gratuite sur les achats de $499 ou plus. Détails et exclusions en magasin. Marquez de grandes économies chez Brick. Plus d'économies pour vous.

E adesso ascoltiamo insieme, dico, l'ultimo artista canadese di questa puntata. L'artista canadese che vi propongo per questa, in questa terza ora del buon pomeriggio, e si chiama The Weeknd, pseudonimo di Abel Makonnen Tesfaye, quindi nato a Toronto, cantautore, produttore discografico e attore canadese. The Weeknd, che vuol dire anche fine settimana, quindi preciso, adatto, esatto, perché il fine settimana è alle porte. Visto che siamo già venerdì, ascoltiamo Blinding Lights, The Weeknd.

0: Vivere a colori di Alessandra Amoroso è il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato, una delle mie preferite della cantante, però preferite in assoluto perché dà queste emozioni di colori, di possibilità di immaginare e pensare. Quindi perché non vivere dei momenti, continuare a vivere dei momenti che ci avvicinano alla nostra cultura, alla nostra lingua, al nostro patrimonio. Vi ricordo che per la prima volta in Canada al Musée des Beaux-Arts de Montréal è ancora disponibile l'indimenticabile mostra delle statue più famose dell'antica Roma. È un viaggio, si può dire un viaggio, che ci riporta indietro di 2000 anni. Da Roma a Montréal, la leggendaria collezione Torlonia fa tappa a Montréal, al nostro Museo delle Belle Arti, per svelare tesori antichi di eccezionale valore. Quindi perché non fare, ecco, questa bellissima fermata per apprezzare questi tesori al Musée des Beaux-Arts de Montréal. E detto ciò, noi continuiamo con altra bella musica, e però prima pausa pubblicitaria e subito dopo LDA con Se Poi Domani.
1: Seguici online su cfmb.ca.
2: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo! Chiamate Trans Canada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente.

0: Fa di tutto. Bonanza alla Lumière. Questa settimana vi propone in gran speciale
1: cavolfiori 1,99, ananas 1,99, pomodori a grappolo 1,99 la libra, costine di maiale intere confezione famiglia 2,99 la libra, bistecca di controfiletto confezione famiglia 9,99 la libra.
0: Bonanza alla Lumière, 6852 Jean Talon Est. Dove fare la spesa è sempre

Purtroppo un'emozione per sempre di Eros Ramazzotti. Tante sono le emozioni che possiamo, ecco, vivere, sentire ascoltando una canzone, anche quando si pensa alle vacanze, alla destinazione, un po' come la canzone Destinazione Mare di Tiziano Ferro, che a modo suo ha voluto, ecco, rappresentare con questa canzone un inno alla vita nuova, come ha definito il cantante nel 2023 quando ha inciso questa canzone, che è stato il grande tormentone estivo. Quindi, intanto, Destinazione Mare, non è mai troppo presto pensare alle vacanze, può essere sia una destinazione vacanze oppure un nuovo inizio, oppure tutto insieme. Ascoltiamo Tiziano Ferro.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.
2: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
3: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
2: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
3: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me, vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
2: Il prezzo dell'oro è ancora alto. Approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
3: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514 708 8443.
2: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.

usiamo spesso, a volte senza necessariamente farci caso, li chiamiamo modi di dire, espressioni idiomatiche, queste frasi fatte il cui significato non corrisponde a quello letterale delle singole parole. Quali sarebbero tra le più famose nella vita quotidiana? Ad esempio, acqua in bocca, che significa un invito a mantenere il segreto e a non spifferare nulla. Essere un pezzo di pane si dice di una persona molto buona, gentile e disponibile, mentre avere le mani bucate, avere l'abitudine di spendere soldi con grande facilità. Poi ci sono anche altre espressioni usate per esprimere un'opinione, come ad esempio non ci piove, significa che una cosa è certissima, fuori da ogni dubbio. Piove sul bagnato invece si usa quando a una persona che ha già problemi o sfortuna ne capita un'altra, oppure al contrario, quando chi è già ricco accumula ulteriore ricchezza. Siamo nel mese di giugno, mese del patrimonio italiano qui in Canada, quindi fa sempre piacere ricordare la bellezza della nostra cultura e ciò vuol dire la nostra lingua italiana.

Sono quasi le ore 18, siamo arrivati ai saluti finali. Come sempre ci tengo a ringraziare la regia Océane Brisebois-Baudry e vi ricordo che comunque la programmazione continua con Domenica Insieme a cura di Alessandro Fortino. Poi saremo di ritorno lunedì prestissimo con Italianissimo a cura di Roberto Rantucci, Il Risveglio con Vittoria Zorfini in sostituzione di Silvio Orvieto. E poi alle ore 15 di nuovo, lunedì pomeriggio, sarò di ritorno insieme a voi fino alle ore 18. Detto ciò, da parte mia, Sonia Benedetto, ci tengo ancora una volta a dirvi grazie, un calorosissimo abbraccio, buon weekend a tutti e vi lascio con una canzone di Emma Marrone, La mia città. A presto!